il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno,

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

0: potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario, e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, se è bruciato il caffè, che te ne frega se piove.

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco, il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Assaggia questa.
1: L'adoro.
0: E questa?
1: Divina.
0: Ma quanto sei golosa.
1: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
0: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
1: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
0: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
1: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pasticceria Ceolin.
1: L'adoro.
0: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
0: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
6: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
5: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
6: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
5: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
6: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta
8: Scuola di Musica.
7: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Radio BCS.
10: Radio BCS.
9: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
11: Scarica l'app di Radio BCS.
12: Potrai ascoltare Radio BCS
11: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
9: Radio BCS.

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
1: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
2: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fa.
3: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
2: Una vera specialità.
3: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
4: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
5: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi,
3: i migliori caffè da tutto il mondo macinati al momento.
4: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.

0: posto.
1: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
0: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
2: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
3: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
2: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, sottomarina 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
5: Piazza Grande, grande in tutto.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BGS. Simply the best. Simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best. 30 anni di successo. Simply the best 2000.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Sorry, what is Baccaro?
3: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
2: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
3: È il Cicchetto.

0: Love il cicchetto.
1: Al cicchetto ti innamorerai dei nostri cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
0: I love you.
1: Eno Bacaro al cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
0: Best Bacaro in Chioggia, il cicchetto.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
6: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
5: inferriate, ringhiere,
6: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
5: portoni scorrevoli industriali,
6: strutture per parcheggi coperti modulari,
5: strutture e macchinari inox per littica,
6: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
6: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
5: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
7: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
8: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.

0: pronto per qualcosa di nuovo?
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
1: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
5: Amore, non siamo a teatro.
4: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
5: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
6: In qualche paradiso.
5: Ma siamo da Ceolin.
4: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
5: Pasticceria Ceolin.
4: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
7: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
8: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
5: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
9: L'adoro. Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
11: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
12: Mia nonna.
11: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
12: Mia nonna.
11: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
12: Facile! Ferramenta Sassariolo.
11: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
12: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
13: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
14: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
13: Scopri di più su somit.it.
14: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
13: Affidati a noi. Rooftop,
15: rooftop,
13: rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
16: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
13: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
16: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
13: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
16: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
17: Una città. Chioggia. BCS Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Marco Mengoni di qualche anno fa con Onde. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno con Nuccia su BCS.
0: Buongiorno, buon venerdì. Siamo già venerdì ed è l'8 di maggio. Bella giornata, non autunnale come ieri mattina. Non c'è la nebbia, c'è il sole, c'è qualche nuvola, a dir la verità. Ma c'è il sole, le temperature sono anche un pochino alzate, siamo intorno ai 17-18 gradi stamattina, insomma fa un po' più caldino, calmato anche un po' il vento, insomma si sta bene, al momento si sta bene, poi vedremo, vedremo, daremo un'occhiata al tempo, daremo un'occhiata alle notizie dell'ultima ora, ma prima di tutto ciò l'oroscopo che vi leggerò fra poco. Intanto buona giornata a tutti e tutte voi, buon ascolto di Radio BCS da Sottomarina Lido. Buon venerdì 8 maggio quest'oggi. Bene, dicevo l'oroscopo, poi come sempre vogliamo anche essere informati e quindi tra una canzone e l'altra daremo anche un'occhiata alle notizie, poi alle 9:10 come ben sapete diamo anche ampio spazio alla cronaca locale, vi aggiorneremo su quelle che sono le notizie dalla città. Dopo le 9 si proseguirà con Riservato per due, e se volete mettervi in contatto con noi 041 40 00 46 è il nostro numero fisso, e 338 266 2777 invece per i vostri messaggi. Io direi di ascoltarci una canzone insieme mentre io mi preparo tutto quanto, sistemo alcune cosucce qua interne e quindi The Bausa con i Magnetic, e subito dopo poi sentiremo che ci predicono le stelle per oggi. A tra poco!

0: L'oroscopo di Radio BCS.
1: L'oroscopo, c'è l'oroscopo di oggi, venerdì 8 maggio. Auguri, auguri a chi compie gli anni quest'oggi, a chi festeggia, che so, anche l'anniversario di matrimonio, qualsiasi ricorrenza importante festeggiate oggi, tanti auguri. Auguri a chi si chiama Vittore, oggi è San Vittore, eh? Buon onomastico. E allora cominciamo ora. Ariete. Le tensioni degli ultimi giorni iniziano finalmente a sciogliersi. Dopo aver dimostrato la vostra tenuta nel lavoro, ora potete anche permettervi di alzare lo sguardo e guardare oltre. Toro, il sole continua a illuminare il vostro cammino, ma oggi potreste avvertire il desiderio di cambiare qualcosa nella vostra routine. Accogliete l'imprevisto come un'opportunità. Gemelli, la giornata parte un po' a rilento, ma l'energia cambia drasticamente con il passare delle ore. È il momento ideale per pianificare un fine settimana all'insegna del divertimento, se potrete, eh? Cancro, vi lasciate alle spalle le opposizioni pesanti per entrare in una fase di maggiore respiro. La vostra sensibilità oggi si sposa con una nuova voglia di leggerezza. Lasciate andare i pensieri cupi, quindi, eh? Leone, il pomeriggio potrebbe portare qualche piccola insofferenza o un cambio di programma inaspettato. Nonostante la vostra voglia di primeggiare, oggi è meglio non forzare la mano, eh? Vergine, si conclude una fase di grande concretezza che vi ha visto protagonisti. Se avete seminato bene, oggi inizierete a raccogliere i primi frutti tangibili. La vostra precisione resta comunque sempre il vostro marchio di fabbrica. Bilancia, il cielo si rasserena e la vostra ricerca di equilibrio trova finalmente terreno fertile. Dopo le preoccupazioni domestiche, sentirete il bisogno di bellezza e di stimoli intellettuali. Scorpione, la vostra forza interiore è immensa, ma oggi le stelle vi suggeriscono di non eccedere troppo con il controllo, eh? Potreste sentire il bisogno di cambiare aria o di rivoluzionare un aspetto della vostra vita privata, soprattutto. Sagittario, dopo esservi concentrati sulla vostra stabilità materiale, oggi sentirete il richiamo della condivisione. La vostra capacità di comunicare sarà contagiosa e attirerà persone molto interessanti, però, eh? Capricorno, salite verso la conclusione di un transito lunare che vi ha dato molto potere. Avete fatto un ottimo lavoro, ora respirate e imparate a godervi anche il tempo libero e senza sensi di colpa, eh? Acquario, la luna entra finalmente nel vostro segno nel corso della giornata, restituendovi la vostra scintilla originale. Siete pronti a lanciare una sfida audace verso il futuro. Pesci, mentre il mondo accelera, voi sentite il bisogno di rallentare un po' per connettervi con la vostra parte più sognatrice. Ascoltate quello che vi suggerisce il cuore prima di prendere qualsiasi decisione pratica, eh? E auguri, naturalmente. Auguri a tutti.

0: pedaliamo insieme naturalmente a Frankie High Energy insieme a Jovanotti con la loro pedale e batteria. Allora ci risentiamo tra poco, ci aggiorneremo sulle notizie dell'ultima ora.
1: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
2: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
1: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
2: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
1: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
2: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
5: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
6: Sottomarina, una delle località più frequentate della riviera Adriatica.
1: Hotel Real,
7: la location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
6: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, sottomarina.
6: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Real.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
9: A Monselice in via Piave.
8: Concessionario ufficiale
9: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
8: Cosa puoi trovare?
9: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
8: Punti forti.
9: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
8: Chi vince su tutti?
9: BL Auto by Campello Motors.
10: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
11: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne

0: Condominiali, urbanizzazioni, fognature.
1: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
0: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
2: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
0: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
2: Affidati ad un unico interlocutore.
0: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
3: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
3: violino, saxofono,
4: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
3: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
3: Associazione Musica Chioggia.
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
5: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici. Quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana. Quelli che piacciono a tutti noi.
6: Il Gabbiano 2. Piatti di carne e pesce. Un'infinita varietà di pizze. Il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2. Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
5: Gabbiano 2, I love you. Anna mai corre.
7: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: con Marrakesh, in questo caso insieme in Volevo Capire. Tra poco due bei successi degli anni Ottanta in Simply the Best. Tra poco un'occhiata veloce veloce come sempre alle notizie che troviamo in prima pagina questo venerdì 8 maggio 2026. Allora, c'è un'immagine in rete dove sto naturalmente scrollando le varie notizie, un'immagine di Sempio, perché ormai sull'indagine del delitto Garlasco si è arrivati alla conclusione, nel senso le indagini sono finite, adesso si cominceranno processi e cose varie e gli atti delle indagini, si comincia a sapere qualcosa del perché poi si è arrivati a Sempio. Porno, autoerotismo e violenza nei diari dell'orrore, addirittura chiamano così, di Andrea Sempio. Avrebbe pagato 100 euro per le foto, 8 di una donna, pensate. Quindi un aspetto di Sempio che insomma non si conosceva assolutamente. Stanno venendo fuori diverse cose. Ricordiamo che sul caso Garlasco, da Stasi a Sempio, ci sono stati 19 anni di inchieste che stanno continuando ancora adesso, appunto si è chiuso l'ultimo. Il legale di Stasi naturalmente dice che Alberto ha una speranza sempre più crescente di uscire, insomma, e di uscire da questa situazione, ma ricordiamoci che sta facendo ancora le carcere, ha già fatto 10 anni, dovrebbe farne altri 6 se non ricordo male, è in libertà vigilata, esce di giorno per rientrare di notte in carcere, comunque 10 anni in carcere se li è già fatti. Comunque ci sarà la revisione di Stasi, quindi queste due vite intrecciate. E quindi si capirà poi dove si andrà a chiudere. Comunque la procura chiude le indagini dichiarando Chiara è stata uccisa da Sempio in preda all'odio. E Marco Poggi, il fratello di Chiara, come è sempre stato tra l'altro anche all'inizio delle indagini, sempre ostile e in difesa di Andrea. E il PM comunque sollecita la revisione del processo di Stasi, ovviamente. Quindi si va avanti e vedremo come andrà. Altre notizie, Pompei e Napoli blindate per la visita del Papa in piazza, plebiscito, attesi 30.000 fedeli. Beh, potete ben immaginare, il Papa è atteso veramente a braccia aperte a Pompei e a Napoli. Per quanto riguarda la guerra in Ucraina, Zelensky ha dichiarato ad una domanda diretta naturalmente: cessate il fuoco? Beh, dai russi neanche una tregua simbolica, e naturalmente gli dice risponderemo con la stessa moneta. Quindi di tregua, fine della guerra, proprio non se ne parla assolutamente. E poi passando alle notizie dall'Italia, c'è una scomparsa da Piacenza, scomparsa una mamma insieme ai due figli, si era appena licenziata, questo è l'allarme dell'ex marito. Sonia Bottachiari e i suoi figli di 14 e 16 anni erano partiti per una vacanza in Friuli Venezia Giulia, la donna si era licenziata prima della partenza e sono scomparsi, non si hanno più notizie né di lei, 49 anni, dei figli adolescenti appunto, dallo scorso 20 di aprile, pensate, e quindi adesso si sta cercando cosa possa essere successo a questa scusate a questa famiglia, scusate, un colpo di tosse è arrivato all'improvviso. Ecco, e poi ancora vediamo cos'altro c'è in primo piano. L'Iran che accusa gli Stati Uniti, violato il cessate il fuoco. E Trump, sapete che ha risposto? Ha minimizzato, è stato solo un buffetto, ha detto. Vabbè, questo è quanto. Naturalmente c'è anche il tempo, piogge in arrivo al centro-sud. Se il tempo è ancora un po' instabile, tra poco la cronaca locale e daremo un'occhiata anche alle previsioni del tempo che ci riguardano qui nel Veneto. Adesso spazio naturalmente a Simply the Best, come vi ho già anticipato, ci sono due bei successi degli anni Ottanta.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best

0: Sono gli U2 con Where the Street Have No Name, prima invece Queen, I Want to Break Free. Ma che belle le canzoni di questo Simply the Best, vero? E grazie a Roberto Gomme, naturalmente, che vi ricorda che già il 15 aprile scorso è scattato l'obbligo delle gomme estive. Siete in regola, siete a posto? Se non è così, mettetevi subito in contatto con Roberto Gomme. Rapidità, professionalità e tutta la sicurezza che cercate su strada, questo è Roberto Gomme. E non è tutto, ci sono nuove promozioni, controlli completi, manutenzione ed offerte su tagliandi e cariche dell'aria condizionata. Non aspettate l'ultimo momento, Roberto Gomme vi aspetta. Allora, in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, presso la carrozzeria via Zion, appunto. Simply the Best torna tra circa un'ora.
1: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
2: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
2: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708, Chioggia. Prenota 041 63 94 026. Aidoji.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro, oggi.
4: 9 km.

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
4: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
3: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
5: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: A base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
1: Radio BCS.
2: Radio BCS.
1: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Carica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS.
2: Radio BCS.
1: Grazie alla nostra app.

0: Potter con Talk to Me. Ora è tempo di informazione. A questo punto c'è il primo appuntamento con la cronaca locale.
1: Ultima ora, latest news. L'edicola di PCS.
0: Le notizie dalla città, le notizie di questo venerdì 8 maggio 2026. Di nuovo in vendita l'ex colonia Turati. Ebbene sì, l'ex colonia Turati sarà nuovamente posta in vendita, dunque. Lo ha detto il sindaco Armelao nel corso dell'ultima seduta nella seconda commissione consiliare. Nel 2020 pareva fosse destinata ad essere acquistata dalla società immobiliare Altinia per farne una casa di riposo. Gli investitori però poi hanno cambiato idea. Il comune pertanto dovrà giocoforza rioccuparsi dell'ex colonia rivedendone la destinazione d'uso. Condizione questa indispensabile affinché alcuni imprenditori già dichiarati disposti a prendere in esame l'eventuale acquisizione degli immobili, l'immobile in questione, vicinissimo alla spiaggia, del resto passino alle vie di fatto. E ancora, diagnosi d'avanguardia. Ieri mattina all'ospedale di Chioggia è intervenuto il direttore generale Massimo Zuin, affiancando il dottor Franzinelli, direttore dell'UOC chirurgia maxillofacciale e odontostomatologia dell'USL 3 Serenissima, per l'inaugurazione di una strumentazione radiografica donata dall'associazione Insieme Si Può, da utilizzare anche in sede chirurgica per la diagnosi nei pazienti vulnerabili e non collaboranti. Il reparto, grazie al contributo dell'associazione, ha potenziato la propria offerta chirurgica introducendo strumentazione adeguata per i pazienti con gravi disabilità. Le due strumentazioni hanno migliorato il lavoro dell'equipe. Ora i pazienti non sono più costretti a rivolgersi a Noale per potersi curare in modo adeguato. La donazione è stata resa possibile da un'accordata formata da Gebis Spiagge e dallo stabilimento Bagni Internazionale. Quindi veramente un grazie anche per questa possibilità. Arrestato l'ultras Giorgio Furlan per spaccio di sostanze stupefacenti. Reati contro la persona e reati contro il patrimonio hanno portato al carcere Giorgio Furlan, sul cui capo pendeva un ordine di carcerazione disposto dalla Procura della Repubblica di Venezia in base all'ex articolo 656 del codice di procedura penale. Furlan è stato tratto in arresto lo scorso martedì dagli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di Chioggia. L'uomo dovrà espiare una condanna a 3 anni e 2 giorni di reclusione e dovrà provvedere anche al pagamento di una sanzione pari a 17.800 euro. La torre di Sant'Andrea diventa museo del tempo. Ebbene sì, la storica torre di Sant'Andrea, già custode del più antico orologio da torre del mondo, si trasforma ufficialmente nel museo del tempo. Oltre ai meccanismi già ospitati, quello di Sant'Andrea del 1386 e quello di San Martino del XVIII secolo, la collezione si arricchisce di altri 2 tasselli fondamentali della storia clodiense: il meccanismo della cattedrale risalente al XVII secolo e il meccanismo dei Filippini risalenti invece al XVIII secolo. In queste ore sono in corso le delicate operazioni di trasferimento del congegno dal campanile trecentesco della cattedrale. L'intervento è affidato a una ditta di antiquario specializzata, eccellenza locale di Valli di Chioggia, dei fratelli Veronese, nel restaurare restauro e nella movimentazione di beni storici, quindi in buone mani. Ecco, sappiamo che la torre già ospita l'orologio più antico del mondo e adesso ospiterà anche tutto questo, una buona cosa che andremo senz'altro a visitare. Un'occhiata alle previsioni del tempo prima di chiudere e vediamo che nelle prossime ore in Veneto, ecco, si andrà verso un miglioramento del tempo. Domani, per esempio, in pianura è previsto sereno o poco nuvoloso, qualche passaggio di nubi alte nel pomeriggio, ma sulle zone montane e soprattutto temperature minimo in calo in pianura, in aumento sulle zone montane e sono appunto in aumento, le massime invece in generale e aumento localmente anche ben marcato, quindi si va verso un innalzamento netto, insomma, della temperatura. È tutto, grazie per l'attenzione. Vi ricordo che le notizie lette sono state tratte da Il Gazzettino e Chioggia TV.

0: è Annalisa con la sua canzone estiva. Ora è tempo di Unforgettable.
1: Radio BCS
2: Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: il 2000 tondo tondo, quando Jennifer Lopez usciva con Love Don't Cost a Thing ed è stato un successo numero uno che abbiamo riproposto stamattina nell'appuntamento delle 9 con gli indimenticabili numeri uno del passato, grazie a Gioielleria Ballarin per fare un regalo prezioso che parta dal cuore. E per, che so, battesimi, cresime, comunioni, lauri, insomma appuntamenti importanti, la Gioielleria Ballarin vi propone i gioielli in oro 9 carati della nuova linea di Comete Gioielli e Stella Bag, per esempio dei ciondoli colorati, luminosi o con una dedica speciale. Andate a vederli, andate a vedere le varie collezioni, passate da Gioielleria Ballarin, regalate un'emozione alle persone che amate. La Gioielleria Ballarin si trova in Viale Padova a Sottomarina.
1: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
2: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
2: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
1: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
3: Istituto Cestari Righi, corsi serali 2026-2027, la scelta giusta per il tuo futuro.
4: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
3: Puoi scegliere fra due indirizzi, amministrazione, finanza e marketing e informatica.
4: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
3: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
4: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
3: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
4: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
3: Istituto Cestari Righi,
5: corsi serali 2026-2027, la scelta giusta per il tuo futuro.
6: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
7: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
6: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
7: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
6: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
7: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
10: Da Casa Mania trovi

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
1: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
2: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
1: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
2: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
3: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
4: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
3: Il punto di ritrovo dei giovani.
4: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
3: Eurobar e Mora Mora.
4: Drink and food.
3: Lungomare Adriatico sottomarina.
4: Gustati l'estate.
5: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Temper City, Self Aware. Prima abbiamo ascoltato invece J-Ax ancora con la canzone di Sanremo, è molto simpatica, Italia Standard Pack. Buongiorno, buongiorno, buongiorno anche a voi che magari vi siete messi all'ascolto solo da pochi minuti. Dove siete stati fino adesso? Scherzo, naturalmente. Ben ritrovati, ben ritrovate a tutti. E ritorno a salutare anche chi, quando ho cominciato, poi c'era già. E buon proseguimento, naturalmente, dell'ascolto di Radio BCS. Tra poco si continuerà anche con Riservato per Due, quindi anche le nostre chiacchiere e tante belle canzoni. A proposito di belle canzoni, ci sono anche le novità e noi scegliamo, cerchiamo perlomeno di scegliere quelle migliori, quelle più belle nel campo delle nuove uscite discografiche. Ebbene, tra le nuove entrate di questa settimana, quindi quelle belle fresche, c'è anche il nuovo singolo dei Maroon 5.
1: Out Now, in collaborazione con Planet Bike.
2: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
3: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
2: Planet Bike.
3: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: quindi, come avete sentito, c'è anche il nuovo singolo dei Maroon 5 tra le novità di questa settimana.
1: Hai detto benissimo, Nuccia.
0: Com'è? Heroin?
1: Heroin.
0: Aspetta, lui lo dice meglio, dillo.
1: No, ma non so neanche se sia giusto. Heroin.
0: Heroin. Ecco, da eroina.
1: Da hero? Anche, ma in questo caso è heroin.
0: Sì, eroina inteso come eroe al femminile o eroina come la droga?
1: Ecco, questa è la domanda proprio che questa mattina Nuccia doveva porci.
0: Grave dilemma, non a te in generale, siccome non lo so, adesso ci informiamo però.
1: Certo, qui si intende questo... eroina comunque.
0: Eroina, droga?
1: Eroina la droga.
0: La sì. Droga, bene. Ci siamo tolti anche un pensiero, perché insomma era un grande dilemma, essere o non essere.
1: Ah no, scusami, eroe nel senso femminile.
0: Allora, deciditi.
1: Mentre senza la E finale è eroina.
0: Ah, ecco.
1: Ah, vedi la differenza.
0: La differenza.
1: Sì. Si scrive... È facile cadere poi su queste cose qua, cara Nuccia.
0: Sì, perché si scrive quasi nella stessa maniera, quindi.
1: Sì. Togli la E, invece si tratta della droga.
0: Ok, io...

0: in modo da potervi dare sempre più autonomia, fino a 100 km, pensate. E poi le bici a cinghie adesso le fanno così, così si evita che caschi la catena. Tanti nuovi modelli che potete vedere e provare anche se andate a trovare Stefano e il suo staff presso Planet Bike in Viale Mediterraneo a Sottomarina.
1: A tra poco, Nuccia.
0: A tra poco.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice,
1: dove i sogni diventano realtà.
2: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
3: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
2: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
3: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
2: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
3: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
2: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
3: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
4: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
5: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
4: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
5: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
4: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Ah, che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
5: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
7: È una vera specialità.
5: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni. Oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
5: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
5: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere. Se non è buono, che piacere è?
10: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
11: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
12: Pizzeria da Leo.
13: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
12: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
13: Prenota 041 55 40 550.
12: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, sottomarina.
13: Pizzeria da Leo,
12: la migliore.
13: Ma che te lo dico a fa?
12: Ma che te lo dico a fa?
14: Hush Caffè, l'eccellenza a sottomarina.
15: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
14: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: l'edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio.

0: il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: 3 del mattino. Parliamo di cinema questa mattina. Ogni tanto mi piace dare un assist anche a Nuccia, che ama il cinema.
1: Sì,
0: ti piace? Ti piace questa idea meravigliosa che ho avuto?
1: Come mai ti sei deciso a parlare di cinema?
0: Ma sai che ieri sono stati i David di Donatello e ha vinto
1: ieri l'altro
0: ha vinto a mani basse, diciamo così, questa pellicola Made in Veneto, che sta facendo tanto chiacchierare, perché effettivamente si esce un po' da quello che tradizionalmente si chiama il circoletto, no? Queste pellicole un po' romanocentriche, dove gli attori sono sempre più o meno quelli, eccetera,
1: l'hanno,
0: eccetera.
1: L'hanno chiamata Invasione Veneta. Diciamo, la presidente del cinema italiano le ha capito, ecco l'invasione veneta.
0: La notizia è importante perché finalmente si fa strada un film totalmente fatto in Veneto, con attori che tra l'altro sono neppure attori professionisti, c'è gente che fa anche altro nella vita, con persone che lavorano, maestranze che non sono neppure tutte professioniste. Lo stesso regista ha detto: ho fatto anche altro, non ho fatto solo regista nella mia vita.
1: Questo, sì, perché sennò avrebbe fatto La Fame.
0: La Fame, bravissima. Questo ci dice che c'è una luce oltre il tunnel, soprattutto se si vuole guardare bene, con attenzione, in un momento in cui il cinema sta passando momenti difficili anche per la mancanza, il taglio dei fondi, eccetera eccetera. Poi sul modo in cui vengono destinati questi fondi c'è sempre abbastanza da ridire, no? Perché è vero che i fondi sono stati tagliati e questa è una cosa grave, ma è vero che forse qualche volta bisognerebbe guardare meglio a chi darli,
1: ecco,
0: e non trovare
1: mi
0: sempre...
1: hai tolto le parole di bocca,
0: ecco, quindi non trovare sempre quelle strade,
1: esatto,
0: dove vanno perché magari sono gli amici degli amici e via dicendo. Quindi è vero che i tagli sono gravi, perché naturalmente mettono a repentaglio quello che è il futuro del cinema, ma anche di un certo tipo di cultura in Italia, però è anche vero che bisogna sicuramente fare delle scelte migliori, evidentemente, quando si danno questi soldi. E poi arriva un film come questo, a bassissimo costo di produzione, dove c'è un'idea fondamentalmente e dove c'è del talento, e queste cose qua fanno ancora la differenza.
1: Ci sono degli attori, perché come hai detto tu ci sono anche non professionisti eccetera, ma ci sono anche fior di attori, infatti
0: ho detto il film è fatto con un mix di cose,
1: ma non conosciutissimi al grande pubblico, questo,
0: certo,
1: bisogna dire, pur essendo degli attori veramente eccezionali.
0: E 8 premi addirittura per Le Città di Pianura, con questo regista che arriva, diciamo, come un terremoto praticamente.
1: Bellunese,
0: Francesco Sossai, con tutta la sua squadra. E, dicevo, di 16 candidature, ben 8 statuette le ha portate a casa: miglior film, regia, produzione, sceneggiatura originale, attore protagonista, montaggio e casting e canzone originale. Devo dire che è stata una vittoria.
1: Tra i premi più importanti, la verità, sì.
0: La cosa bella è che forse non tutti sanno è che alcune scene del film sono realizzate anche a Chioggia.
1: Non lo sapevo, perché io non l'ho visto il film.
0: Nemmeno io. Allora,
1: vi propongo naturalmente di vederla più presto.
0: Bravissima, se volete vederlo è a pagamento, ma è su Mediaset Infinity, quindi
1: sì,
0: anche online potete vederlo, perché non è uscito poi in tantissimi cinema. Quindi se volete vederlo andate su Mediaset Infinity, costa pochi euro e ve lo vedete.
1: Comunque ritornerà nelle sale, adesso con tutta,
0: certo,
1: vittoria, è ovvio che lo rimettono in circolo, non il circoletto,
0: non il circoletto, in circolo per farlo vedere alla gente. Se proprio non volete andare al cinema, l'altra possibilità è appunto vederlo su Mediaset Infinity. Per tutti quelli che vogliono vedere anche un pezzettino di Chioggia, tra l'altro quella meno da cartolina, ma più i bar, diciamo, da pescatori che abbiamo noi sulla zona delle rive, eccetera eccetera,
1: dove vanno a Umbre,
0: bravissimo. ed è un film che si snoda in varie zone del Veneto, parte dalla montagna bellunese, arriva fino a Venezia,
1: sì,
0: bellissima da vedere questa storia, questa vicenda, e bellissima la storia di come è nato il film e dei premi che ha avuto. Su quanto sia bello il film lo vedremo nei prossimi giorni, perché non l'ho visto.
1: Una gestazione di anni, perché nessuno voleva finanziarlo, diciamo.
0: Ma pensa un po', che strano, come succede spesso quando le idee sono belle ma fanno fatica ad avere,
1: esatto,
0: gambe, no?
1: Esatto.
0: Due canzoni in arrivo, amici, mettiamo il meglio degli anni 2000.

0: ci troverà insieme.
1: Simply the best. Simply the best. Simply the best.

0: weekend si avvicina, lo sentiamo il profumo praticamente. Oggi è venerdì 8 maggio e la musica di BCS ci regala sempre belle emozioni. Questi sono i Temper Trap.
1: Ma sì, sti sono cazzo. Proprio loro.
0: Hai sentito, Nuccia?
1: Cavoli.
0: Sono proprio i Temper Trap, amici.
1: Che belle canzoni, Rick, che ci riportano al passato. Ecco, questa era Simply the Best e sentiamo che profumo di caffè. Visto
0: voglia,
1: che hai parlato di
0: che
1: profumo.
0: Bello.
1: Caffè e cappuccini, naturalmente questa è l'ora, per un bel break. Vi va di andare al bar? Andate da Super Coffee Shop. Non potete andarci? Acquistate una macchina del caffè da Super Coffee Shop.
0: Portatevi a casa la possibilità di avere un caffè buono, buono, buono come quello del bar. Uno dice: come si fa? Basta andare da Super Coffee Shop, è tutto molto facile.
1: Perché anche rivenditore di macchine del caffè.
0: Che ve lo dica a fare?
1: Salutiamo gli amici di
0: Super tra poco,
1: Coffee,
0: che dici?
1: Certo.
0: Vuoi ancora cinema o basta così?
1: Come vuoi, io se parli di cinema sono sempre felice.
0: Ecco, perfetto, allora tra poco continuiamo, state con noi.
2: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
3: Boscolo, formazione d'eccellenza.
4: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
3: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
4: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
3: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
4: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
5: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
6: A Chioggia, logico.
5: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
6: Felice, logico.
5: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
6: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
5: Di Nadia è felice.
6: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
5: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
6: La taverna.
5: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
6: La taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia è felice. Logico.
3: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
3: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
3: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
9: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
3: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico. Sottomarina Venezia.
10: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
11: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
10: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
12: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
10: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
13: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bossolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
10: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
13: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bossolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
10: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
13: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
14: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
15: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
14: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
16: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
14: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
16: Affidati ad un unico interlocutore.
14: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
17: Tomato by Clodia.

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
2: Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS. Radio BCS.

0: estiva,
1: che piace tanto a Gianni,
0: che piace tanto a me. Carry On, 9:56 del mattino. Avevamo detto che avremmo proseguito l'argomento cinema, anche perché in questi giorni c'era un po' di curiosità per capire come sarebbe finita o come sta andando questa battaglia, chiamiamola così, meglio questo confronto tra due pellicole di grande successo e di grande attesa, cioè Il Diavolo Veste Prada e Michael. So che anche Nuccia si chiedeva, ma come sta andando, no Nuccia?
1: Soltanto che io non ho visto come te, no, anzi no, tu ne hai visto.
0: Ho visto Il Diavolo Veste Prada.
1: Il Diavolo Veste Prada, io non
0: poi
1: ho visto
0: sabato
1: ancora...
0: invece vado a vedere, domani vado a vedere Michael.
1: Ecco, allora avrai da dire qualcosa.
0: Un metro di giudizio,
1: perché
0: certo.
1: Io non li ho ancora visti, per cui cosa
0: ragione.
1: Vuoi che ti dica?
0: Ma comunque la curiosità è stata tanta e sono infatti due film che stanno incassando di più in questi giorni. In Italia il match lo sta vincendo Il Diavolo Veste Prada, che con 16,6 milioni di euro ha incassato un pochettino di più di Michael, che ferma 14,3. Siamo dopo i primi due weekend di programmazione, quindi sicuramente in questo fine settimana continueranno a macinare risultati.
1: Sì, io dovessi scegliere, per carità, poi ognuno faccia
0: quello. Ma scegli tu, certo, ci mancherebbe.
1: Se proprio dovessi scegliere uno dei due, andare a vedere io, vedere Michael. Del Diavolo Veste Prada me
0: non
1: ne
0: ti
1: importa,
0: interessa
1: fino a un certo punto.
0: Invece è carino come il precedente.
1: No,
0: il precedente
1: non mi piace quel mondo,
0: non è il tuo genere,
1: no.
0: Va bene. Per quanto riguarda invece gli incassi globali, Michael sta andando molto molto meglio, siamo a circa 446 milioni di dollari, quindi ha macinato davvero una bella cifra, tanto da diventare il secondo biopic musicale di maggior successo di sempre, quindi ha già superato Elvis. C'è da dire che Queen sono molto lontani. È vero che naturalmente i Queen hanno finito il loro percorso con il loro biopic, però loro hanno incassato oltre 900 milioni di dollari, invece Michael è fermo a 446. Ripeto, c'è
1: però
0: ancora
1: appena,
0: tempo.
1: È appena uscito, aspetta,
0: c'è tempo. Di sicuro ha già raggiunto la seconda posizione, quindi comunque non è male. Mentre Il Diavolo Veste Prada è fermo a 254 milioni, ma c'è da dire che è uscito la settimana dopo. Rispetto a Michael, quindi potrebbe recuperare nelle prossime settimane. Questo per avere un po' una visione di quelli che sono gli incassi.
1: Quelle che sono le preferenze poi del pubblico. Perché
0: certo, il pubblico è sovrano.
1: Gente
0: è sovrano.
1: Che va a vederli.
0: Perché quindi devi pagare un biglietto, e quindi questo dice che cosa preferisce il pubblico. Cosa esce in questo fine settimana, cara Nuccia? C'è di interessante come pellicola per quelli che amano il genere fantasy: Mortal Kombat numero 2.
1: No, non è il mio genere.
0: Neanche per me, è basato sulla saga di un celebre videogioco. Sì, non è decisamente il mio mondo. Ritorna tra l'altro al cinema, ci sono quei film che ogni tanto vengono ripubblicati, Eyes Wide Shut di Kubrick, che dal 4 di maggio in alcune sale.
1: Andatevelo a vedere voi,
0: ecco,
1: che
0: perfetto.
1: Io non ci vado.
0: E poi Space Jam, che è un classico dell'animazione degli anni 90.
1: Sì, è carinissimo.
0: Ma sai che l'ho pure visto Space Jam, all'epoca andava al cinema, è stato un film di grande successo.
1: Con Michael Jordan. No?
0: Molto divertente, perché poi c'è una commissione tra personaggi reali.
1: Sì, e cartoni animati.
0: E cartoni animati, è divertentissimo. Bello.
1: Un film veramente molto carino. Se non l'avete visto, ragazzi, mi rivolgo ai più giovani, guardatelo, perché è veramente simpatico.
0: Anche perché siamo negli anni 90 e già insomma era qualcosa di molto avveniristico, perché vedere l'uomo, cioè o quantomeno le persone vere che interagiscono con i cartoni animati, era qualcosa di particolare.
1: È vero.
0: Per l'epoca. Arriva un bel numero uno da sentire, facciamo un saltino all'indietro, c'è Nina Simone, la sua grande mitica My Baby Just Care For Me.
2: Radio BCS Unforgettable.
3: L'evoluzione dello stile.
2: L'evoluzione del design.
3: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
3: Serramenti utili, pratici, di qualità.
2: Realizzati con stile e design.
4: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
2: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: sì, il nostro cuore è un tripudio di gioia quando sentiamo My Baby Just Care For Me di Nina Simone. Come tutte le sue canzoni, io amo molto Nina Simone, ti dico la verità.
1: Sì, sì,
0: è una grandissima artista.
1: Devo aver visto anche un suo biopic
0: addirittura
1: qualche anno fa.
0: Ma tu pensa un po', no, io non ho visto biopic, mi piace solo.
1: Credo di sì. Dopo vado a ricordare, cioè devo fare un po' di sforzo di memoria.
0: Mentale. Beh, si vede che ti è rimasto proprio sto biopic.
1: No, invece era carino. Comunque adesso dimmi.
0: No, prego.
1: Dimmi, stavo per dire una cosa. No, perché poi mi rimprovera che lo interrompo.
0: Infatti.
1: Ascoltami, quante volte mi interrompi tu? Allora, dai, litighiamo? Su, litighiamo. E invece no, voglio parlarvi di Falegnameria Padoan, stile e design, che vi ha offerto questo appuntamento, scusate. Ricordiamo sempre che ci sono ancora tanti incentivi. Se dovete cambiare gli infissi di casa vostra, approfittatene, passate a visitare gli showroom di Falegnameria Padoan e Stile Design, che sono in strada Madonna Marina 325 a Sottomarina.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 0 41 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
6: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
7: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
6: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
7: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
6: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
7: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
8: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
9: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
10: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
11: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
12: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
13: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
14: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale, a pranzo o a cena.
15: Gabbiano.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Che voce meravigliosa, lei si chiama Sienna con due N, quindi non Siena, perché poi quella lì è la città italiana, questa è proprio Sienna.
1: Io a volte ho dei punti di invidia talmente grandi, perché quando sento di quelle voci, perché non ho avuto anch'io una voce così? Te lo chiedi mai tu? No.
0: Amici, parliamo di musica, però parliamo di musica, perché volevo parlare di un cantante amatissimo da tanti nel mondo, devo dire, è un colosso. Stiamo parlando di Bad Bunny, proprio colui che ieri abbiamo raccontato era vestito da anziano signore, sì, ai Met Gala, ok? L'altro ieri, insomma, mi ricordo che abbiamo
1: qualche giorno fa,
0: insomma, ne abbiamo parlato di Bad Bunny. Perché torniamo a parlare di Bad Bunny, Nuccia? Chiedimi
1: perché
0: tornerà in Italia con un concerto, anzi saranno due a dire il
1: tornerà,
0: vero.
1: Tornerà, perché quando c'è stato?
0: C'è stato un po' di anni fa.
1: Ah, ecco.
0: C'è stato, poi mi pare che ci sia stato, ne ho un vago ricordo, ma può essere che mi sbaglio. Comunque tornerà in Italia o eventualmente ci verrà per la prima volta il 18 luglio all'ippodromo La Maura di Milano. I biglietti sono andati bruciati, tu sai.
1: Subito.
0: Che Bad Bunny naturalmente è uno che piace tantissimo. Cosa si sono inventati gli organizzatori dei Geni, cari amici dei Geni?
1: Sì.
0: Hanno pensato: dove possiamo trovare nuovo spazio per mettere le persone e soprattutto gente che paghi soldoni? Hanno deciso di metterli dietro il palco. Uno dice: ma come dietro il palco? Cosa, guardo il concerto da dietro, li guardo il sedere? No, entrate a far parte della scenografia del concerto, quindi ti vendono il fatto che tu vedrai tutta la parte, il lato B del concerto, quindi lo vedrai da dietro praticamente.
1: Beh,
0: ma pagherai di più.
1: Potrebbero fare un anfiteatro, cioè fare un teatro circolare in pratica, così possono vedere un po' tutto, no?
0: Certo, tu sai che come funzionano i concerti di solito, no?
1: Sì.
0: Okay. Concerti di solito sono fatti a ferro di cavallo.
1: Sì.
0: Okay. Perché la gente vuole vedere il concerto da davanti.
1: Davanti.
0: Quelli sfigati lo vedono di lato, quindi lo vedono di profilo.
1: Come ho visto io quello dei Pooh, ho visto niente.
0: Bravissimo. Dietro in teoria non ci va nessuno. Perché? Perché non ha senso vedere lo spettacolo da dietro. Allora, che cosa si sono inventati? Spiego la notizia perché non l'ha capita.
1: No, io ho capito perfettamente.
0: Qual è la notizia?
1: No, era la proposta di fare invece di teatro, anfiteatro, come il Colosseo, per intenderci.
0: Certo. Però bisogna inventarsi uno spettacolo che sia. Allora, ti ricordo che questa cosa qua l'ha già fatta Claudio Baglioni molti anni fa, che ha fatto lo spettacolo a 360 gradi.
1: Ecco.
0: Ma gli spettacoli di solito sono fatti in maniera diversa, ok? Quindi sono fatti a ferro di cavallo. Che cosa si sono inventati? Vedo se riesco a finire la notizia. Il fatto di metterli dietro, per farli pagare di più, li hanno fatto diventare parte della scenografia. Quindi chi andrà lì, Caranuccia, sarà parte della scenografia. Perché è importante? Perché in verità questa cosa qua coglie quello che è un trend, che coloro che vanno in discoteca l'hanno anche notato da tempo. Tu che sei una frequentatrice.
1: Ero.
0: Ah, non vai più. Allora, cosa succede? Che sempre di più ci sono avventori che non stanno davanti a ballare, stanno dietro con il DJ. Cioè, la situazione è che in questo momento è pieno di gente dietro la console che balla, davanti non balla più nessuno, e quindi è veramente un paradosso. Quindi tra un po' faremo probabilmente anche questa cosa negli spettacoli live. Il primo a farla concretamente è Bad Bunny, quindi dice: ok pubblico, venite dietro con me, fate parte della scena, diventate protagonisti, pagate naturalmente di più, ed è un cambiamento epocale, cara Nuccia.
1: Pagate la vicinanza con Bad Bunny, in pratica
0: soprattutto entrate a far parte dello spettacolo. La quarta volta che lo dico, spero di entrate a far
1: parte. Ho capito. Oh, porca miseria.
0: Amici, adesso ci provo col linguaggio dei segni, vediamo se prima della fine della canzone ci arriva. DTMF, amici, buongiorno, su BCS, è proprio lui, Bad Bunny, eccolo.

0: Bad Bunny con questa canzone che è un inno alla nostalgia, no? Avrei dovuto scattare più foto, pensa quando magari, che ne so, sei andato in vacanza qualche anno fa, non avevamo i cellulari e magari ti sei dimenticato, hai scattato poche foto.
1: Poche foto.
0: Una volta sai che andavamo con un rullino due, no? Quando andavamo in vacanza, magari
1: è
0: torni
1: vero.
0: A casa, dici ma avessi avuto il telefono di allora, quante foto belle avrei avuto di quella vacanza.
1: Beh,
0: c'è una vacanza che rimpiangi, Nuccia?
1: No,
0: niente.
1: No,
0: tu sei stata, hai fotografato abbastanza.
1: Io sì, ho sempre portato a casa le foto che volevo.
0: Che ti servivano?
1: Che
0: ecco.
1: Mi servivano.
0: Sai cosa invece? Io ero veramente scarso a fare le foto, quindi una volta quando le facevo mi accorgevo dopo di quanto erano brutte. Allora sarei voluto tornare indietro per dire ma quella foto lì potevo farla meglio.
1: Beh, adesso col digitale è tutto molto più
0: assolutamente.
1: Semplice,
0: perché... Io sono stato un tagliatore di teste per anni, cara Nuccia, ma non che le tagliavo sul serio. Nelle foto non c'era mezza testa.
1: Ma dai, sul
0: ma
1: serio.
0: Ti giuro. Ero...
1: No, io invece sono bravina a fare le foto. Ho fatto
0: sei
1: anche
0: bravina.
1: Delle foto molto
0: carine. Vedi, abbiamo una talentuosa Nuccia.
1: No, io non sono una fotografa.
0: Ecco.
1: Però ci sto attenta.
0: Eri bravina.
1: Sto attenta alle inquadrature, non scatto foto così alla
0: Cazzum. Va bene. Mentre adesso con il cellulare puoi farla, poi la faccio vedere, ti
1: e
0: piace, no? Rifammela, c'ho l'occhio uscito storto, sai, perché poi anche lì l'espressione, ti fai la foto nel momento in cui lui c'ha la faccia da cretino. E quante volte dici: ma ormai non posso mica tornare a New York che ho fatto la foto e c'ho la faccia da cretino.
1: Io cancello tutte quelle dove sembro troppo vecchia, per esempio.
0: Certo.
1: Se vedo qualche ruga in più, crema via tutto.
0: Ma sai che al giorno d'oggi ci sono delle bellissime applicazioni che consentono di porre rimedio.
1: Anche quelle.
0: Come no, quella è la cosa
1: anche
0: migliore.
1: Quelle. Che bello, le valsi vent'anni, secondo.
0: Meraviglioso. Senti, tornando a Bad Bunny, da questa mattina alle 9 questi biglietti sono in vendita, quindi se volete comprarli, non so se li hanno già finiti perché sono quasi le 10:30, sai che i fans sono scatenati. Nel caso provateci se volete far parte anche voi della scenografia.
1: Per andare dietro il palco.
0: Dietro il palco a vedere le natiche di Bad Bunny, cari amici, pensa che meraviglia.
1: Anche no, guarda.
0: Ecco, fantastico. C'è Colin Listen, le vostre canzoni preferite.
2: Listen. Listen.
3: Listen.

0: Chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
1: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
0: Ad oggi, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
1: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Ad oggi.
2: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
3: Amore, non siamo a teatro.
2: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
3: Tesoro, non sei a teatro.
4: Ah no? E dove siamo?
2: In qualche paradiso.
3: Ma siamo da Ceolin.
2: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
3: Pasticceria Ceolin.
2: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
5: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
6: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
3: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
5: L'adoro.
7: Istituto Cestari Righi.
8: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
9: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
10: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
9: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
8: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
10: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
9: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
10: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
8: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
9: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
10: Istituto Cestari Righi.
8: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
11: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
12: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
11: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
13: Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Carlo, voglio la cucina nuova.
2: Se ci pensiamo.
1: Carlo, voglio il salotto nuovo.
2: Sì, ci pensiamo.
1: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
1: Carlo, andiamo!
6: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
1: Mia nonna.
6: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
1: Mia nonna.
6: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
1: Facile! Ferramenta Sassariolo.
6: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
7: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
8: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
8: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
8: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia.
8: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
9: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio Bicesta, 10:34 del mattino. Cordialità, Nuccia, buongiorno.
1: Cordialità anche a te.
0: Cordialità
1: buongiorno.
0: Anche a te. Stiamo parlando di musica in questa seconda ora. Abbiamo detto di Bad Bunny, di questa idea innovativa. Stavo leggendo anche un articolo interessantissimo su Focus. È arrivato il numero ieri, quindi sto sfogliando, pieno di notizie interessantissime. Questa riguarda la musica. Ho detto, ma guarda che interessante affrontare questo tema anche a Radio BCS, su come il colore, cara Nuccia,
1: il colore
0: possa essere importante nelle sale in cui si ascolta la musica. Perché come noi percepiamo poi la musica cambia in base al colore. Uno dice, ma è possibile? Amici, è possibile, hanno fatto degli esperimenti e i risultati parlano chiaro.
1: Ci avevo mai pensato.
0: Ma neanch'io. Ma non è tanto che la musica, sai, va contro le pareti, quindi riflettono in maniera diversa perché hanno un colore diverso.
1: No, penso sia una percezione nostra.
0: Ed è una cosa veramente incredibile. Quindi se tu fai le pareti, tutte colorate di blu, tutto blu, le poltrone blu oppure verdi o tutte rosse, è diverso il timbro che noi percepiamo alle nostre orecchie, che può essere più caldo o più freddo. Ed è una cosa veramente particolare. Quindi il timbro che cos'è? La stessa nota, se suonata dal pianoforte o dalla tromba, tu percepisci che è diversa. Quella cosa lì è il timbro, no? Quindi perché la tromba fa un la diverso da un pianoforte.
1: Certo.
0: E quindi noi percepiamo questa cosa.
1: Anche se la nota
0: il la è sempre quella. Però che cosa succede? Se tu sei immerso in una stanza di un certo colore, il timbro è diverso, lo sentirai tu, ma non è che è veramente così. Tanto più che per fare questo esperimento hanno messo delle cuffie in testa alla gente, quindi la musica non interagiva con lo spazio, ma loro la sentivano cambiando il colore e la percepivano in maniera diversa.
1: La sentivano e davanti avevano il colore.
0: Il colore.
1: E quindi a seconda del colore.
0: Ecco, cambiava il tipo. È una cosa pazzesca se ci pensi, perché è tutto frutto della nostra testa, cioè non c'è niente di fisico, ma è una cosa che succede dentro di noi. E questa cosa è veramente incredibile.
1: Ma infatti.
0: Se ci pensi.
1: Ma è così anche in tante altre situazioni. Il percepire il freddo e il caldo, le differenze fra una persona e l'altra, per esempio, e tante altre cose può succedere. È una cosa psicologica, no?
0: Probabilmente sì. Insomma, sta di fatto che questa cosa può essere interessante quando si va a creare ad esempio una sala da concerti oppure un luogo dove ascoltare musica, perché in base al tipo di tono, di timbro che tu vuoi in qualche modo percepire, se ti piace più il caldo, ti piace più quello freddo, puoi costruire il colore attorno a te. Questo modificherà il tuo modo di ascoltare la musica. È veramente pazzesco.
1: Interessante.
0: Non ti ha cambiato la vita? Io quando l'ho letto ho detto...
1: guarda, non vedo l'ora di andare
0: a casa a provarci.
1: Sì, che devo fare? Dipingermi tutte le pareti?
0: Provaci.
1: O un giorno le faccio rosse, un giorno
0: allora,
1: le faccio
0: se
1: blu,
0: vuoi...
1: un giorno gialle.
0: Allora, ve lo spiego. Se volete il suono caldo, utilizzate colori ad esempio come il rosso. Ok.
1: Immagino.
0: Colori, timbro più freddo, se vi piace il suono un po' più freddo. Blu e verde, ok, cambia completamente la percezione del suono. Provateci, poi magari ci fate sapere.
1: Infatti, prima che dipingiamo tutte le pareti di casa nostra, fateci sapere se è vero.
0: Questa cosa, ci hanno fatto uno studio all'Università Tecnica.
1: Hanno fatto uno studio.
0: L'Università Tecnica di Berlino. Ci hanno perso del tempo, cari amici. Due canzoni in arrivo, c'è il meglio degli anni 90.
2: Radio BCS, Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interno. Lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 90. Give me your heart, make it real, or else forget about it. 90 is magic.

0: Loro sono le Spice Girl 1998, una canzone indimenticabile che si chiama Stop, era il secondo album delle Spice e questo invece era il nostro appuntamento con i ricordi. Simply the Best l'abbiamo fatto grazie a Carrozzeria Biasion. Vi segnalo che se andate da Carrozzeria Biasion potete affidarvi a loro per la cura anche dopo un incidente, perché non c'è nessun vincolo assicurativo, cari amici, né polizza stipulata con il vostro assicuratore che possa costringervi a scegliere una carrozzeria che non è quella che volete voi. Siete liberi di fare la vostra scelta e per questo noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion, che con i suoi servizi, dalla carrozzeria al gommista, alla meccanica, il soccorso stradale se ne avete anche bisogno, vi dà tutta l'assistenza di cui necessitate, dalla consulenza per il sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché Biasion mette sempre al centro il cliente. Ricordo l'indirizzo: via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia. Noi torniamo tra pochi minuti.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto.

0: pizza cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
1: Bagni Lungomare.
3: Dimmi quando tu verrai.
4: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
1: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
4: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
1: Passa a trovarci. E se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
0: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
1: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
5: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
6: Da Casa Mania trovi serramenti, porte in

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
3: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
5: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
6: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
5: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
6: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
7: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
8: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
9: Ah, che bello caffè, solo a Napoli lo sanno fare.
10: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
9: È una vera specialità.
10: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
11: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
12: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
10: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
11: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
10: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
13: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
14: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
13: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
14: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
13: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
14: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
13: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
15: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
16: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
15: Il punto di ritrovo dei giovani.
16: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
15: Eurobar e Mora Mora.
16: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
15: Eurobar e Mora Mora.
16: Drink and food.
15: Lungomare Adriatico sottomarina.
16: Gustati l'estate.
17: Radio BCS.
18: Radio BCS.
17: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
19: Tic, tic,
17: scarica l'app di Radio BCS.
20: Potrai ascoltare Radio BCS
17: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
19: Tic, tic,
17: Radio BCS.
18: Radio BCS.
17: Grazie alla nostra app

0: Giglio, buongiorno cari amici.
1: Buongiorno.
0: Per due. Nuccia, ci sei? Se ci
1: cos'è?
0: Sei, sbatti un colpo se ci sei.
1: Ci sono.
0: Ecco.
1: Cos'è? Che fastidio.
0: No, stavo leggendo, che fastidio che si torna a parlare di virus,
1: di virus,
0: queste cose,
1: vero?
0: Qua, mamma mia. Ogni volta che leggo mi viene l'incubo proprio da coronavirus.
1: Ma noi siamo sempre stati circondati da virus, non
0: come
1: è mica
0: no,
1: una novità,
0: come...
1: solo che dal coronavirus ci è venuto un po'
0: allora,
1: la mania.
0: In questi giorni state sicuramente leggendo, come facciamo noi, di questo focolaio sulla nave da crociera di Antivirus, cari amici, che sta diventando il nuovo spauracchio. Molti si chiedono, ma è l'anticamera l'antivirus? Virus di una nuova pandemia.
1: Ma mai sentito nominare prima, eh?
0: No, neanch'io. Ho scoperto che si trasmette dai topi all'uomo, ma anche da uomo a uomo. No, non stai leggendo le notizie, mi guardi con la faccia
1: stupita. Sì. No, infatti mi faceva un po' paura la cosa.
0: Certo. Però a rassicurarci è arrivato l'immunologo che ha vinto il premio Nobel, Drew Weissman, che dice: attenzione, state tranquilli perché non faremo la fine del Covid.
1: Sì.
0: La trasmissione è debole, quindi è vero che c'è il contagio da uomo a uomo, ma la differenza rispetto al Covid è che non si diffonde così velocemente.
1: Così facilmente, sì.
0: Lì era un ambiente particolare, erano dentro una nave, quindi un ambiente molto circoscritto, e mentre normalmente insomma non si diffonde in maniera così veloce e così rapida. E la situazione, poi dice, per fortuna è stata gestita bene, nel giro di 9-10 mesi avremmo anche comunque eventualmente una soluzione, quindi ci sarà il vaccino per sto antivirus. Quindi ci rassicurano, stiamo tranquilli amici, non ci chiuderemo in casa di nuovo.
1: Assicura il premio Nobel.
0: Ecco, non un
1: speriamo bene. Non succeda niente.
0: Un laureato, diciamo, su Facebook, ecco, diciamo, ecco, uno di quelli che ha studiato sul serio, uno che fa queste cose nella vita, e quindi per fortuna la notizia è buona, però bisogna gestirla bene. Adesso quando scenderanno dalla nave faranno un controllo e verranno monitorati, proprio perché non ci sia poi una diffusione di questo virus. Visto le esperienze che abbiamo avuto in passato, cerchiamo di farne tesoro, cara Nuccia.
1: Ma sembra che qualcuno sia sceso prima che
0: scendessero
1: tutto.
0: Per fortuna è andato anche a Zurigo,
1: sembra sia tutto sotto controllo.
0: Tutto sotto controllo. Ecco, speriamo sia davvero così. 10:56, ancora buongiorno, mettiamo Impossible.

0: Nothing But Thieves insieme a Impossible. Nuccio, siamo alla fine, siamo già ai titoli di coda.
1: Ma guarda, non mi ero neanche resa conto che sono già le 11.
0: Ma pensa un po', ma perché quando ci si diverte poi è così,
1: ma
0: no?
1: Sì,
0: assolutamente.
1: Ma assolutamente.
0: Quando si parla di virus, di robe così affascinanti.
1: Era meglio quando abbiamo parlato di cinema e musica,
0: a dire la verità. Quando eravamo un po' più leggeri sui temi.
1: Però poi alla fine dobbiamo anche fare i conti con quello che ci succede.
0: Bisogna
1: realmente
0: guardarsi intorno un po' su tutto, cara.
1: Assolutamente
0: Nuccio.
1: Sì. Bene, caro Gianni, anche oggi è stato un piacere.
0: Piacere mio, naturalmente.
1: Ci risentiamo domani mattina. Buona giornata a tutti, a domani.
0: Ciao, a presto.
1: Ciao,
0: ciao.
2: Radio BCS Unforgettable.
3: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
2: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
5: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
6: Sorry, what is Baccaro?
7: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
6: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
7: È il Cicca.

0: Cicchetto.
1: Al Cicchetto ti innamorerai dei nostri cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
0: I love you.
1: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
0: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
3: A Monselice in via Piave.
2: Concessionario ufficiale
3: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
2: Cosa puoi trovare?
3: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
2: Punti forti.
3: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
2: Chi vince su tutti?
3: BL Auto by Campello Motors.
4: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
5: Rooftop.
6: Rooftop,
5: il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
7: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
5: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
7: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
5: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
7: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
8: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Quando dice essere 11:12 del mattino, abbiamo chiuso anche l'appuntamento con Riservato per Due. Adesso invece seconda parte della giornata, che inizia subito con un ospite che vado a salutare con grande piacere. Abbiamo Concetta Ricottilli, che è l'autrice di un libro che esce proprio quest'oggi, di cui tra l'altro abbiamo parlato nei giorni scorsi anche attraverso la nostra pagina informativa di ultima ora, perché racconta la storia di un ragazzo di Chioggia, Gianluca Bosco Lobiello, scomparso a soli 18 anni a causa di un male incurabile. E questa sua storia, davvero molto bella, molto potente, grazie a Concetta diventa un libro. Non ti ho detto di metterti la cuffia, se vuoi metterla, perdonami, così almeno riusciamo a sentirci. Mi senti meglio adesso, decisamente?
1: Grazie,
0: molto meglio.
1: Gianni, grazie.
0: Concetta, ciao, buongiorno e ben trovata.
1: Buongiorno Gianni, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Grazie.
0: Ecco, esce oggi, diciamo, questo libro, un libro davvero molto potente, che nasce da uno scambio di messaggi che tu hai avuto con questo tuo allievo di scuola, ma soprattutto con questo ragazzo.
1: Allora,
0: che con te ha creato questo ponte, questo canale di comunicazione.
1: Va bene, da dove cominciamo?
0: Cominciamo
1: dai banchi di scuola.
0: Esatto.
1: Gianni, si comincia dalle lezioni. E quindi Gianluca Bosco Lobiello, un giovane di Valli, un mio studente, uno, possiamo dire, uno dei tanti, ma in realtà questo testimonia, e questo poi ritornerà, lui è uno dei tanti, ma nessuno studente è uno dei tanti.
0: Come
1: quindi
0: no?
1: Lui, diciamo che attraverso questa storia è diventato Gianluca, ma lui era già tra i banchi di scuola. E in realtà in questa storia storicamente ci ambientiamo nell'epoca del Covid, perché
0: quindi siamo 2020
1: in primavera. Gianluca, io ero la sua insegnante di materie letterarie innanzitutto, quindi italiano e storia, i temi, le interrogazioni, sicuramente non una materia particolarmente amata dagli studenti dell'indirizzo dell'istituto tecnico. Lui era di indirizzo meccanico e durante il Covid lui, la sua storia personale è questa, scopre che aveva un gonfiore a un braccio. Questo gonfiore, già avevano cercato di capire che cosa fosse, ma a quel punto ha un nome. Purtroppo la diagnosi è di un sarcoma maligno, si chiama sarcoma di Ewing, e di conseguenza lui ha cominciato a fare le cure, dopo la diagnosi, chemioterapia.
0: Okay.
1: E in questo frangente, grazie anche, diciamo, ai contatti diversi, perché col Covid immediatamente ha attivato la didattica a distanza, io semplicemente mi sono posta gli ho fatto una domanda: se posso essere utile, sono qui, questo è il mio numero di telefono. Un gesto molto semplice e anche molto naturale, ma lui ha risposto a questo mio invito, mi ha contattata per messaggio e immediatamente ha innescato con me un dialogo che non si è mai interrotto, e quindi è diventata poi un'amicizia profonda. E mi ha accompagnato
0: tra due generazioni diverse, poi, no?
1: Sì, soprattutto lui mi ha tenuto aggiornata. Allora, chemioterapia, il primo ciclo, il secondo ciclo, siamo arrivati a oltre 7 cicli di chemioterapia. E questa storia in realtà non dura molto, perché è stata una malattia molto rapida per Gianluca. In 8 mesi questo sarcoma se l'è portato via. C'è sempre stata la speranza. La speranza si è affievolita solo verso la fine. E chemioterapia, radioterapia. E poi la sua evoluzione è stata questa, poiché il tumore sembrava localizzato solo nell'arto, c'è stata la decisione anche di salvare il giovane attraverso l'amputazione di questo arto.
0: Quindi anche lì speranza, dolore, perché comunque perdi una parte di te, però la speranza che possa essere sufficiente.
1: Sì, è la risposta forte di questo giovane, che è un giovane veramente, possiamo dire poi qualcosa di Gianluca, un giovane... E come mi piace ripetere, allo stesso tempo è straordinario, ma come sono straordinari tutti i giovani,
0: come no?
1: Perché, e quindi nel suo modo di essere straordinario, lui ha risposto con grandissima grinta a questo intervento, aveva tantissima voglia di vivere e tanta speranza per il futuro. Purtroppo la storia non è andata come si sperava. E la malattia se l'è portata via pochissimo tempo dopo, si è innescata, poi la malattia è stata molto molto forte.
0: Certo. rimane questo scambio di messaggi dove a un certo punto tu senti quasi il desiderio di raccontare questa sua storia e glielo comunichi, no?
1: Sì, noi dialogavamo molto, ma anche di musica, di
0: quindi parlavate
1: di
0: tante cose,
1: si parlava di tante cose, anche mi ha aiutato anche a riflettere a questo canale, questo ponte anche con la sua generazione. Lui aveva 18 anni, questa è l'età di Gianluca. E verso la fine, quindi dopo l'intervento, quando si è fatta strada la consapevolezza che il male era incurabile, anzi che il tempo era molto poco, io gli domandavo spesso: va bene, concretamente dimmi cosa posso fare per te. Uh-huh. Io sono credente e sicuramente gli dicevo: guarda che io prego, però prego, ma cos'altro concretamente posso fare? E lui mi diceva sempre: prevenzione. La prevenzione, cioè ci teneva, questo è stato il primo suo messaggio, a svolgere progetti di prevenzione,
0: quindi a dirlo agli altri,
1: sì, di carattere sanitario, cioè come riconoscere, come anche dove si può, perché il sarcoma di Ewing purtroppo è un tipo di sarcoma per il quale non si può fare molta prevenzione, però ci sono anche altri tumori che possono
0: coperti,
1: essere prevenuti
0: magari in tempo
1: da una buona certo. condotta di vita. E quindi questa prevenzione, una mattina io proprio gli ho scritto: guarda, ho pensato a questo, racconterò la tua storia e questa storia possa essere un messaggio, possa essere un canale perché si possa continuare a parlare. E non gliel'ho scritto, ma in realtà era parlare di lui, parlare di quella storia e parlare
0: del suo coraggio.
1: Sì, e dirò qualcosa in più un po' da professoressa di lettere. E mi ha guidato molto anche, c'è quella proprio le prime terzine della Divina Commedia, che dice Dante: tante amara che poco più è morte, ma per trattar del ben chi vi trovai, dirò delle altre cose chi vo scorte. Vedevo molto molto male, molta sofferenza è inaccettabile lo scandalo della morte, ma allo stesso tempo stava nascendo qualcosa, un messaggio profondo anche tra i compagni di classe che continuamente allo stesso tempo continuavo a fare lezione ai suoi amici, e quindi c'era qualcosa, una speranza, un messaggio da portare.
0: E questo messaggio è diventato un libro che tra l'altro tu appunto gli avevi anticipato. Lui tra l'altro poi ha detto una cosa che più ho visto il messaggio che hai condiviso, che mi ha toccato molto, quando ha detto di non essere dimenticato, no? E questa cosa è molto umana, cioè tutti noi abbiamo la speranza di non essere passati in vano durante la nostra vita, no?
1: È vero.
0: E questa cosa poi tu proprio l'hai tradotta in realtà, cioè questo libro è proprio il senso anche del passaggio, no? Della vita, il suo monito, della prevenzione e il fatto anche di godersi tutti gli istanti fino in fondo, no?
1: Verissimo, Gianni. Già gli antichi, da sempre c'è questo desiderio di immortalità, gli eroi, tutti certo. viviamo, eppure ci rendiamo conto che la nostra vita ha tutto il senso, ottiene tutto il senso anche di fronte alla consapevolezza che non siamo immortali. E qui potremmo parlare a lungo di tutto questo, però allo stesso tempo, quindi Gianluca, che capiva di avere poco tempo, ho sentito il bisogno veramente di prolungare la sua memoria, e anche attraverso il titolo che è arrivato, e tra l'altro è un verso di Walt Whitman che forse qualcuno riconoscerà essere anche un verso citato nel film L'attimo fuggente, il potente spettacolo continua e tu puoi contribuire con un tuo verso, ma è anche un messaggio di speranza, perché il potente spettacolo continua nella memoria. La memoria quindi di chi parla, quando noi abbiamo delle persone care, ma anche i nonni, le persone che non ci sono più, e continuiamo a parlare delle persone che abbiamo amato, noi stiamo rendendoli immortali, e questo è bellissimo, c'è un bellissimo film Coco, e allo stesso tempo quindi un messaggio di immortalità, e anche per chi è credente, per chi è la fede, che esiste la vita eterna, volendo c'è un personaggio nel romanzo che si fa portatore anche di un messaggio di fede, volendo.
0: Volevo dare qualcosa in più anche sulla storia del libro, che prende il là naturalmente dalle vicende di Gianluca, poi però diventa un romanzo comunque, no?
1: Sì, mi sono posta nel momento in cui ho desiderato di mettere per iscritto questa storia, e ovviamente facendone parte alla sua famiglia e camminando insieme a mamma, certo, a Susanna, a papà Maurizio, alla sorella Valeria, al nonno Bruno, questa storia, c'è Gianluca, c'è Gianluca con la sua storia, una storia ambientata nella scuola, è proprio una classe di quarta e quinta superiore, e allo stesso tempo però avevo bisogno di una squadra di personaggi. Sono arrivati, è bellissima la creazione letteraria, perché ho vissuto un'esperienza molto bella di invenzione e di costruzione di una narrazione, che sono molto affezionata ai personaggi del tutto inventati, però che raccontano dinamiche, conflitti, desideri, speranze che tutti i giorni io incontro nella scuola.
0: Ma sono inventati, ma forse sono un mix di più persone.
1: Sì, esistono, non esistono, c'è tantissimo,
0: c'è
1: un intreccio, nessuno si riconoscerà, eppure qualcosa
0: c'è di molte persone che hai incontrato.
1: Qualcosa c'è, e soprattutto ci sono questi compagni di classe, ognuno spinti, c'è chi sta vivendo la sua notte oscura e non riesce a restare in una relazione nonostante l'amore, quindi c'è anche l'amore, c'è l'inquietudine, ci sono le fragilità che incontriamo nella scuola. Ci sono conflitti, desideri, pulsioni che sono umanissime. E in questo romanzo, che è stato definito un romanzo corale, ed è vero, ed è anche un romanzo di formazione, che mi ha permesso un po' di raccontare questa storia.
0: Abbiamo sempre pochissimo tempo, volevo dare due informazioni veloci. Allora, intanto mostrare
1: il libro,
0: bravo, esatto, fuori di telecamera.
1: Questo è il potente spettacolo continua. La casa
0: esce oggi.
1: La casa editrice Le Flaneur, che è una casa editrice indipendente, che mi ha dato tanta fiducia, e soprattutto è all'interno di una collana che si occupa di adolescenti e di formazione, quindi è adatta.
0: Il tema ti sta benissimo.
1: Alle scuole.
0: Il ricavato in parte sarà destinato alla ricerca, come aveva chiesto praticamente.
1: Esattamente, questa è la finalità. Parte del ricavato verrà devoluto proprio per la ricerca sul sarcoma di Ewing, che è il nome proprio del male di Gianluca.
0: Questa sera ci sarà la prima presentazione per la comunità di Vali, che era casa sua.
1: Sì, il sabato 9.
0: Ho
1: accolto questo invito, perché quando lo hanno saputo, proprio la parrocchia di Gianluca mi ha chiesto: il primo passo lo farai qua. Qui vogliamo
0: certo,
1: che c'è la famiglia, i compagni, gli amici, la comunità che lo ha visto nascere e crescere.
0: Quindi un abbraccio in qualche modo.
1: Un abbraccio
0: sera.
1: E poi

0: collaborazione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
0: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
0: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Hosh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Hosh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda sera.
5: Potrai degustare i panificati e gli sfogliati prodotti dai pasticceri e cuochi dell'Ambasciatori Suite Hotel,
4: come le brioche special edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
5: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
4: E poi

0: pronto per qualcosa di nuovo?
1: Carlo, voglio la cucina nuova!
2: Se ci pensiamo.
1: Carlo, voglio il salotto nuovo!
2: Sì, ci pensiamo.
1: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto!
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
1: Carlo, andiamo!
6: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
7: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
6: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
6: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
1: Mia nonna.
7: No, ho sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
1: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
1: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
1: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Tomato by Clodia,

0: 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Speed.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

La canzone di Crumbrad si chiama Hug Yourself, amici, 11:40 del mattino, è tempo adesso di Simply the Best, facciamo il nostro viaggio nel tempo per riascoltare due canzoni bellissime, subito Claudio Baglioni e poi Black.

0: sequenza di successi. A questo punto noi salutiamo e ringraziamo Super Coffee Shop, sono i nostri partner. Se volete iniziare bene la vostra giornata, vi ricordo, con una bella colazione all'italiana, andate da Super Coffee Shop. C'è anche la novità della brioche con il cioccolato Dubai, meravigliosa, tutta da scoprire, e soprattutto una brioche che sarà piacere per le vostre papille gustative. Per scoprire tutto, l'indirizzo giusto naturalmente è quello di Super Coffee Shop. Torniamo tra pochi minuti con la bella musica di BCS, e tra non molto, attorno a mezzogiorno, avremo anche dei nuovi ospiti per parlarvi di un'altra cosa importante. Lo faremo come sempre qui in diretta.
1: Simply the best, simply the best, simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde. Scegli il meglio per te. La tua estate a Sottomarina e Isola Verde. Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun. Cos'altro?
1: Istituto Cestari Righi.
2: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
3: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
1: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
3: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
2: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
1: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
3: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
1: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
2: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
3: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
1: Istituto Cestari Righi.
2: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
5: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
4: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
5: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
4: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
5: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
4: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
6: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitarie e rubinetterie.
7: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: È lo sport del momento, è il padel.
9: Claudia Piscina e Fitness
8: ha realizzato due campi dedicati al padel.
9: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
10: Claudia Lab.
11: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
9: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
11: 041 49 65 905.
12: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
13: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
12: Gabbiano 2, I love you.
14: Anna Michael.
15: Radio BCS.
16: Radio BCS.
15: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
17: Tic, tic.
18: Scarica l'app di Radio BCS.
19: Potrai ascoltare Radio BCS
18: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.

0: La musica di Vicenza e Paola Jezzi con Stessa Direzione. Ancora un buongiorno cari amici, bentrovati. È tempo di fare un viaggio all'indietro. Vi faccio sentire una canzone bellissima del 1996, quando al numero uno delle classifiche internazionali ci arrivava Jamiroquai con Virtual Insanity.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design. Strada Madonna Marina 325, Sottomarina. Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
3: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
2: Scopri di più su somit.it.
3: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
2: Affidati a noi.
4: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
3: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
4: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
3: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
4: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
3: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
4: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
3: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
5: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
6: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
5: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
6: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
5: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
6: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
5: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
7: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
8: Mia nonna.
7: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
8: Mia nonna.
7: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
8: Facile! Ferramenta Sassariolo.
7: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi. Senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico. E poi legname e ferro.
8: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
9: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
10: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
9: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
10: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
9: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
10: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
11: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
12: Piazza Grande, grande in tutto.
13: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: La canzone è quella di Mick, amici, si chiama Fabulous, da Radio BCS. Ancora buongiorno e bentrovati. Questa mattina abbiamo degli altri ospiti che vado subito a salutare e presentare. È finita da pochi minuti la conferenza stampa di presentazione di questo grande appuntamento che sono i campionati mondiali, i FBT di beach tennis, e per parlarne con noi abbiamo un nutrito gruppo di amici che vado subito a salutare e presentare. Allora iniziamo da Laura Vianello, dalla componente femminile. Buongiorno e bentrovata. Fa parte naturalmente di ASD J Point, che cura quelli che sono gli eventi beach tennis a Chioggia, in particolare alla Storia.
1: Sì, noi ormai questo è il nono anno,
0: quindi siete degli esperti.
1: Sì.
0: Vado poi a salutare anche in questo caso, sempre di J Point, Jacopo Agostini. Jacopo, buongiorno e bentrovato.
2: Buongiorno a tutti.
0: Salve. E poi abbiamo l'ospite internazionale che è Joan Egea, presidente mondiale di FBT, arriva dalla Catalogna. Buongiorno.
3: Buongiorno.
0: Buongiorno. E poi abbiamo invece il delegato Veneto e Friuli, sempre di FBT, Francesco Ciaccia. Buongiorno e bentrovato.
4: Buongiorno a tutti.
0: Lui c'ha il fiatone perché è arrivato adesso di corsa, praticamente proprio poco prima di iniziare. Allora, io parto con Laura, che ci racconta un pochettino come nasce questa iniziativa bellissima che porterà 400 atleti, ma soprattutto persone che amano fare il beach tennis, perché qui non parliamo di professionisti, no?
1: Ebbene sì, questa idea, diciamo, è un sogno nel cassetto che da tanti anni abbiamo, che è quello di portare i mondiali di beach tennis nella nostra amata città, nel nostro bellissimo litorale. E finalmente, grazie a Joan e a Francesco e a Jacopo, siamo riusciti ad esaudire questo sogno, ma soprattutto anche grazie a tutta la collaborazione, alla macchina che c'è dietro, all'amministrazione comunale, a tutti gli sponsor che poi i ragazzi vi diranno nello specifico. E noi siamo veramente orgogliosi, perché vedere 20 bandiere di tutto il mondo svolazzare nei nostri campi, 400 atleti pronti a darsi battaglia, ma sempre in questo ambiente di comunque convivialità e amicizia, perché ricordiamo che gli FBT racchiude, proprio include tutte le categorie, cioè dall'amatoriale ma anche ai professionisti.
0: Quindi attenzione, ci sono anche i professionisti?
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, c'è anche la categoria pro, quindi ci sarà.
0: Fantastico.
1: Da divertirsi.
0: So che ci sono 35 categorie, quindi davvero ci sarà un miscuglio, come
1: sì,
0: dire, di situazioni, di spettacolo,
1: sì,
0: anche
1: sì,
0: immagino.
1: Under, over 30, 40, 50, l'under che gioca con l'over, quindi noi abbiamo cercato veramente di essere inclusivi e anche innovativi.
0: Assolutamente. Io parlerei adesso anche con Jacopo. Allora, abbiamo questo movimento del beach tennis a Chioggia, che è un movimento che nasce un po' di anni fa e che sta crescendo in maniera importante, grazie anche a voi che fate promozioni, organizzate eventi. Il beach tennis è una bella realtà, ha un po' cambiato quello che è il modo di approcciarsi anche alla spiaggia, no? Un approccio più sportivo, più legato al divertimento di tutte le età comunque.
2: Sì, direi assolutamente. C'è da sottolineare che quando noi abbiamo iniziato con la J Point c'era una media di 2-3 campi massimo a spiaggia. Adesso solo nelle tre spiagge principali dove organizziamo, che ricordo sono Astoria, Clodia e Bagni Serenella con l'area 61, abbiamo solo 30 campi, solo in quegli
0: sono numeri che parlano chiaro, no?
2: E tutte le altre spiagge che ne hanno aggiunti negli anni, e oso dire che anche un po' di merito sia nostro nella diffusione.
0: Ma ci mancherebbe.
2: Di questi numero di campi.
0: Senti, per quanto riguarda poi gli appassionati locali, sono tanti e si è creato questo movimento interessante che poi porta anche a poter realizzare, insomma, sognare in grande, a portare anche eventi di questo tipo, no?
2: Ah, assolutamente. Partendo dalle scuole, quei ragazzi che ci regalano sempre grandi emozioni. Adesso abbiamo di Chioggia il numero 20 al mondo, che
0: sì,
2: è Filippo Boscolo, che sta facendo molto bene negli ultimi anni, e ne abbiamo sempre piazzati dappertutto su tutte le competizioni più importanti, quindi
0: diventa anche una fucina di talenti,
2: assolutamente,
0: per in maniera professionistica, mettiamola così. Allora parliamo anche con i nostri ospiti invece internazionali. Abbiamo Joan Egea, che è della FBT, proprio il presidente internazionale. Come nasce l'idea di creare questo movimento legato non tanto ai professionisti, ma proprio a chi ha voglia di fare sport?
3: No, realmente questa federazione è nata in Italia, è nato in Marina di Ravenna anni fa, perché in questo momento noi facciamo il 31 anniversario,
0: anniversario
3: della sua creazione, ma All'inizio questa federazione è nata in Marina Ravenna e ha iniziato tutto il lavoro durante anni. In questo momento la federazione ha fatto una trasformazione importante, perché noi dobbiamo lavorare specialmente per tutto l'amatoriale.
0: Okay.
3: Per questo momento noi abbiamo 28 diversi ranking mondiali in questo momento, perché noi abbiamo la categoria pro, advanced, intermediate, over 30, over 40, over 50, singolo, eccetera. Eccetera, eccetera.
0: Tutti hanno la possibilità di giocare e di confrontarsi.
3: Esatto, esatto, questo è lo più importante. È un gioco per noi divertente. Chi viene a giocare con noi deve essere una persona che vuole fare la diversione, certo, la spiaggia.
0: Si creano anche molte relazioni, no? Tra persone.
3: Esatto, è una cosa importante, perché noi facciamo questo evento molte volte, l'Europeo, il Campionato Mondiale, e tutte le persone che vengono di diversi paesi del mondo hanno una amicizia fra loro, perché ogni anno possono
0: ritrovarsi
3: con il deporte, con lo sport del beach tennis, no?
0: Certo.
3: Questa è la più importante cosa.
0: Abbiamo con noi anche il delegato invece Veneto e Friuli, Francesco Sciaccia. Io ti chiedo invece di che cos'è il movimento in questo momento nel Veneto, nel Friuli, cioè nel nord-est della nostra Italia. Quante persone, avete dei numeri che ci danno un po' l'idea del fenomeno beach tennis?
4: Allora, in questo momento storico noi stiamo creando, noi abbiamo deciso di puntare a questo campionato del mondo, d'accordo con col presidente, proprio per far ripartire e rilanciare questo meraviglioso sport che dal dopo Covid ha avuto un piccolo calo. Quindi stiamo cercando di raggruppare più associazioni possibili, di collaborare, proprio perché non deve essere una rivalità o una concorrenza, ma collaborazione, per poter far rinascere questo evento come lo desideriamo noi.
0: Insomma, fare una rete che possa portare a,
4: esatto,
0: dei numeri importanti.
4: Esatto, e sicuramente già con J-Point negli scorsi anni, e soprattutto nell'ultima estate, e adesso con i campionati del mondo IFBT, noi puntiamo comunque a riportare sui campi a livello non solo amatoriale, ma puntiamo a portare oltre 100 atleti.
0: Bene.
4: In questo solo di giocatori locali.
0: Ok.
4: Su circa 400 che saranno in totale. In questo momento siamo appena sotto i 300 nelle iscrizioni.
0: Ma insomma, c'è ancora un po' di tempo.
4: Due settimane.
0: Andiamo con Laura, così parliamo bene nel dettaglio invece di quella che è la situazione qui in città. Ha portato questo grandissimo evento, c'è questa grande opportunità di far conoscere ed apprezzare il beach tennis e di coinvolgere tutti quelli che lo praticano. Quindi lanciamo anche, le iscrizioni sono ancora aperte?
1: Assolutamente sì, ci si collega sul sito IFBT, si va e si seleziona entry list, ci si seleziona la categoria di gioco e ci si iscrive. E ovviamente sì, le iscrizioni sono aperte. Per qualsiasi informazione ci sono i nostri numeri ovunque, nella nostra pagina Instagram, SDJ Point o Facebook, quindi lì resterete sempre aggiornati, e noi vi aspettiamo comunque dal 20 al 24 maggio al Centro Astoria, all'area 61 Bagni Sirenella o al Clodia, dipende dove riusciremo a mandare in campo le partite, perché okay, ce ne sono veramente tantissime.
0: Ecco, quindi adesso il vero lavoro sarà distribuire tutte le partite nei vari,
1: sì,
0: nei,
1: allora,
0: vari campi.
1: Allora, finora il lavoro è stato veramente
0: organizzativo,
1: tosto.
0: Insomma.
1: Sì, organizzare un mondiale serve veramente tanta collaborazione da parte di tutti, quindi ripeto, il comune, gli sponsor, il presidente, il nostro delegato che veramente si è fatto in quattro, Jacopo in otto, quindi però noi siamo abituati, perché appunto organizzando da tanti anni eventi di beach tennis, diciamo, noi più lavoriamo e più siamo felici, perché per noi la maggior soddisfazione è quella di vedere gli spalti pieni, e quest'anno ci saranno anche le tribune, quindi
0: attenzione.
1: Ci sarà veramente una comfort zone dove potersi godere tutte le partite.
0: Bene, quindi sia che siate dei giocatori e quindi iscrivetevi, sia,
1: sì,
0: che siate il pubblico, quelli che vogliono seguire i match, ci sarà sicuramente una bella accoglienza.
1: Assolutamente.
0: Ecco, quindi segnatevi le date dal 20 al 24 maggio, i campionati mondiali IFBT di beach tennis arrivano a Chioggia. Io ringrazio i nostri ospiti che sono stati con noi, complimenti e naturalmente in bocca al lupo per questo grande evento. A
1: grazie,
0: presto.
1: Grazie.
0: Ciao, ciao, ciao a tutti, ciao.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
0: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
3: Dove i sogni diventano realtà.
4: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
0: Bagni Lungomare. Dimmi quando
5: tu verrai. Scegli le nostre proposte per la tua

0: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
1: Hotel Real.
2: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
0: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
2: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
1: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
0: Informati 041 49 26 21.
1: Hotel Real.
2: La magia di un evento nello scenario perfetto.
3: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in iglo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in iglo crea opere in ferro battuto, in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in iglo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in iglo, ferro e design. Opere uniche. Che durano nel tempo.
4: Pizzeria da Leo.
5: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
4: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
5: Prenota 041 55 40 550.
4: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
5: Pizzeria da Leo,
4: la migliore.
5: Ma che te lo dico a fa?
4: Ma che te lo dico a fa?
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Speed.

il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: La canzone di Biagio si chiama You and Me, mezzogiorno e 32, buon venerdì 8 maggio, cari amici, ancora buongiorno e bentrovati, questa è Radio BCS, è tempo adesso di ritrovare i successi di ieri, abbiamo due canzoni degli anni 2000, quindi due bellissime hit del nuovo millennio, sentiremo insieme Lisa Doolittle con Pick Up, subito Alessandra Stan.
1: Simply the best, simply the best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion, ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the best, 30 anni di successi. Simply the best 2000. One more time. One, two, three. 2K Hits.

0: di sapore dal mare.
1: Ristorante e pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante e pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
3: E questa?
4: Divina.
3: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
3: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani, con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
3: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.
5: Eti Service. Impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
6: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
8: Da Casa Mania trovi serramenti, porte interne,

0: esperte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
3: Piazza Grande, grande in tutto.
4: Rooftop. Rooftop, il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
5: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
4: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
5: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
4: Rooftop. La terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
5: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
6: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
7: Potrai ascoltare Radio BCS
6: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
8: In ascolto. Tra poco su BCS Sport News.
9: Sport News.
8: Le notizie più importanti della giornata sportiva.

0: venerdì e l'8 di maggio, questa che state ascoltando è Radio BCS. Abbiamo anche l'appuntamento con lo sport che ci aspetta, quindi subito, le ultimissime per quanto riguarda la giornata sportiva, vi raccontiamo tutto.
1: Sport News, in collaborazione con Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica. Campello Motors, concessionaria Jeep, Fiat, Lancia, Abarth e Alfa Romeo, a Mestre e Padova. Impresa Slimar, specializzata in lavori marittimi, via Amerigo Vespucci 90, sottomarina. Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. Ditta Z Scavi, dragaggi e opere marittime, via Marco Polo 197, sottomarina.
2: Multicostruzioni, a Chioggia, soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
1: Sport News.
0: Le notizie dello sport, cari amici, pronti a raccontarvi tutto. Partiamo dalla situazione dell'inchiesta degli arbitri. Giorgio Schenone, club manager dell'Inter, è stato ascoltato come testimone non indagato in procura dal PM Maurizio Ascione nell'inchiesta sul sistema arbitrale che vede 5 indagati al momento, tra cui l'ex designatore arbitrale Gianluca Rocchi. L'ipotesi su cui si sta lavorando nell'inchiesta della Guardia di Finanza è che all'ormai noto incontro presso lo stadio di San Siro del 2 aprile per una presunta combina su designazioni arbitrali contestate a Rocchi avrebbe preso parte anche Schenone. A Rocchi in particolare, nel filone sulle designazioni pilotate, viene imputato di avere, in concorso con altre persone, combinato o schermato a San Siro durante l'andata della semifinale di Coppa Italia Milan-Inter la designazione del direttore di gara Doveri, mettendolo a dirigere la semifinale di ritorno per assicurare che lo stesso Doveri, poco gradito all'Inter, non arbitrasse l'eventuale finale e il resto delle partite di campionato dei nerazzurri della scorsa stagione. Sempre al Meazza si sarebbe deciso che il gradito Andrea Colombo arbitrasse Bologna-Inter del 20 aprile dello scorso anno. Agli atti, come si era saputo, tra le intercettazioni ce n'è una, sempre dell'aprile 2025, tra Rocchi ed Andrea Gervasoni, supervisore VAR autosospeso e indagato su sospetti e pressioni e sul presunto incontro allo stadio per la combina in cui si faceva riferimento a tale Giorgio. Ricostruendo con intercettazioni e testimonianze i contatti di Rocchi, gli inquirenti lavorano all'ipotesi che all'incontro potrebbe aver preso parte anche Schenone. Parliamo adesso invece di calcio e mercato con le ultimissime per quanto riguarda la Juventus. C'è questa voce che la Juventus potrebbe perdere Francisco Conceição, il portoghese figlio d'arte, uno dei pilastri della squadra di Spalletti, e se ne sono accorti anche all'estero. Qualche sirena ha suonato, tra le pretendenti ci sarebbe anche il Liverpool che vorrebbe sostituire con lui Salah, che è in uscita. Sempre in termini di mercato si parla anche di Lukaku, che è tornato ad allenarsi a Napoli, ma sembra che molto presto lascerà la formazione partenopea. Il problema per Lukaku è che sembra difficile che naturalmente possa in qualche modo ricostruire il rapporto con la formazione azzurra. Per quanto riguarda il futuro, si parla di un ritorno all'Anderlecht, ma secondo il suo manager c'è ancora una squadra di alta fascia che vorrebbe Lukaku nella prossima stagione. Chiudiamo con un'ultima notizia di mercato, una curiosità: Cristiano Ronaldo è pronto a tornare in Europa, ma non stiamo parlando però dell'attaccante in forza Alai Nasr, ma del figlio Cristiano Ronaldo Junior. Il classe 2010 si sta mettendo in luce nelle squadre giovanili della formazione araba e, come riporta il The Sun, ha attirato l'attenzione di diversi top club europei pronti a offrirgli un contratto. Insomma, di padre in figlio il talento evidentemente è cosa di casa Ronaldo. È tutto per le notizie con lo sport, la prossima edizione torna nel pomeriggio.

0: Verso le 13, Lottery, la musica di BCS. Adesso vi faccio ascoltare un numero uno, perché noi come sempre finiamo con i numeri uno, eh? Vogliamo finire in bellezza. 1993, Take That, Our Thing Changes.
1: Radio BCS, Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarina presenta
1: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: tutti insieme belli, felici, rampanti. All'epoca stavano arrivando al successo con questo disco che poi diventò un grandissimo successo planetario. Everything Changes era il titolo, la title track dell'album, che è stato uno dei più venduti e dei più amati dei Take That. Era l'appuntamento con i ricordi, l'abbiamo fatto grazie a Gioielleria Ballarin, una segnalazione in particolare sui gioielli Comete, in particolare su Stella Bag, che sono pensati per accompagnare i momenti importanti della vita, ognuno il suo ciondolo colorato, luminoso, con una dedica, un simbolo unico per i momenti speciali. Ricordo l'indirizzo, Viale Padova, Sottomarina. Siamo alla fine, vi auguro una buona giornata a tutti, occhio agli orari. Da 3 minuti sono le 13, ci risentiamo domani mattina. Ciao, alla prossima!
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
4: A Chioggia, logico.
3: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
4: Felice, logico.
3: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
4: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: Di Nadia è felice.
4: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
3: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
4: La Taverna.
3: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
4: La Taverna di Nadia è felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La Taverna di Nadia è felice. Logico.
5: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
6: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
5: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
6: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
5: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
7: Carlo, voglio la cucina nuova.
8: Se ci pensiamo.
7: Carlo, voglio il salotto nuovo.
8: Sì, ci pensiamo.
7: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
8: Subito!
7: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
9: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
7: Carlo, andiamo!
10: È lo sport del momento, è il padel.
11: Clodia Piscina e Fitness
10: ha realizzato 2 campi dedicati al padel.
11: Vieni a provarli. Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab.
12: Clodia Lab.
10: Clodia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
11: Clodia Piscina e Fitness e Clodia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
10: 041 49 65 905.
13: Eurobar, Eurobar, Eurobar e Mora Mora.
14: L'estate siamo noi, Eurobar, una miscela di emozioni ed energia.
13: Il punto di ritrovo dei giovani.
14: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
13: Eurobar e Mora Mora.
14: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
13: Eurobar e Mora Mora.
14: Drink and food.
13: Lungomare Adriatico, Sottomarina.
14: Gustati l'estate.
15: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: promozione con
1: Planet Bike.
0: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
1: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
0: Planet Bike.
1: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet Bike.

0: mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remar sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon di Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chiocciotte del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
5: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
4: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
5: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
4: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
5: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
6: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
7: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
4: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
7: violino, saxofono,
4: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
7: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
4: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
7: Associazione Musica Chioggia,
4: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
8: Sorry, what is Baccaro?
9: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
8: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
9: È il chicken.

0: cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Enobacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.
2: 10 anni della nostra storia. We Love 90.
3: Il 12 aprile del 1992 in Francia apre i battenti vicino Parigi Euro Disney. Con il nome di Euro Disney Resort, le presenze furono molto più basse delle previsioni dei manager della Disney. Nell'ottobre del 1994

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Allora, guardiamo il menù. Risotto di scampi.
2: Buono!
1: Filetto di orata.
2: Adorabile!
1: Calamaretti serviti sul letto di...

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
4: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
3: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
4: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
3: Scegli la finestra in legno alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
4: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
3: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
5: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
5: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
4: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
5: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
6: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
5: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
6: Affidati ad un unico interlocutore.
5: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
7: Tomato by Clodia, il

0: pizze con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina.
0: Con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il Tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
3: Scarica l'app di Radio BCS.
4: Potrai ascoltare Radio BCS
3: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
5: 10 anni della nostra storia. We love 90.
6: Nel 1991, durante la partita di ritorno dei quarti di finale di Coppa dei Campioni, il Milan, che giocava contro l'Olympique Marsiglia, uscì dal campo dopo la rottura di uno dei riflettori dello stadio. Adriano Galliani riteneva scarsa la visibilità. Tornata alla luce, il Milan non scese comunque in campo, venendo penalizzato con una sconfitta a tavolino e la squalifica per un anno dalle coppe europee per comportamento antisportivo.
5: We love 90.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno. I
2: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì! Well, I found a
4: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
5: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
4: E al ricevimento ci pensiamo noi.
5: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi.

0: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
1: La casa di Alice.
0: Dove i sogni diventano realtà.
2: Istituto Cestari Righi.
3: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
2: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
4: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
3: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
2: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
4: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
2: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
3: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
4: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
2: Istituto Cestari Righi.
3: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
5: Eti Service, impianti termoidroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
6: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
5: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
6: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
5: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
7: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
8: Guida rilassato.
9: Affidati a Bergo.
7: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
8: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
9: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
7: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
10: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
11: A Monselice in via Piave.
10: Concessionario ufficiale
11: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
10: Cosa puoi trovare?
11: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
10: Punti forti.
11: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: BL Auto by Campello Motors.
12: Città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

Buon pomeriggio, eccoci qua, ci siamo. Fa caldo, sono in bici, ho una magliettina, ma c'è caldo, è una bella giornata di sole. Buon venerdì!

nuvolo, ma comunque vabbè, insomma dai, staremo un po' a vedere cosa succederà. Dopo parleremo di controlli antimala movida, sei giovani segnalati a Sottomarina, e parleremo

0: maggiore sicurezza a residenti e turisti presenti in città. Durante il weekend, nel corso del servizio, i militari dell'arma hanno controllato gli avventori di 3 esercizi pubblici del lungomare. Al termine delle verifiche, 6 giovani del luogo sono stati segnalati all'autorità prefettizia perché trovati complessivamente in possesso di circa 22 grammi di hashish, 1,20 grammi di marijuana e 0,6 grammi di ketamina, detenuti per uso personale. L'operazione rientra nelle attività di prevenzione predisposte dall'arma per contrastare fenomeni legati all'abuso di sostanze alcoliche e stupefacenti e rafforzare il controllo del territorio nelle serate naturalmente più affollate. Questo è quello che è successo appunto il weekend scorso. Ci fermiamo adesso, una breve pausa, ci sentiamo tra poco, rimanete con noi, buon pomeriggio.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia, logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice, logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice, logico.
1: La taverna di Nadia e Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La taverna di Nadia e Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice. Logico.
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da Casa Mania trovi ser-

0: Che bello caffè, sulla Napoli lo sanno fare.
1: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
0: È una vera specialità.
1: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
2: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
3: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
1: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
2: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, sotto Marina, di fronte alla scuola Caccin.
1: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
4: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
5: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
4: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Claudia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
8: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
9: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: Buon pomeriggio, siamo arrivati al passaggio dedicato a Simply the Best, due successi anni 2000 con l'atto Big Energy, era il 2022, e poi De Orro con Bailar, con Carrozzeria Biasion, sempre un passo avanti. Ricordiamo che naturalmente non avete nessun vincolo assicurativo, polizza assicurata con il vostro assicuratore in caso di incidente che potrà costringervi, facendovi pressioni forzate, a riparare l'auto dal carrozziere convenzionato. Nessuno vi può obbligare, siete liberi di scegliere il vostro carrozziere di fiducia. Noi vi consigliamo Carrozzeria Biasion, che oltre ad essere una carrozzeria è anche un gommista, meccanica, noleggio e soccorso stradale. Biasion vi darà naturalmente tutta l'assistenza di cui avrete bisogno, dalla consulenza per il sinistro alla stipulazione di una richiesta danni, perché da Biasion il cliente è sempre la priorità. Biasion lo trovate in via Padre Emilio Venturini a Brondolo di Chioggia, sempre un passo avanti.
1: Radio BCS, Simply the Best, Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best, 30 anni di successo. Simply the Best 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
3: Sorry, what is Baccaro?
4: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
3: Oh, wonderful! And which is the best Baccaro in Chioggia?
4: È Cicchetto.

0: Cicchetto.
1: Al Cicchetto ti innamorerai dei nostri cicchetti misti, di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
0: I love you.
1: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
0: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Carlo, voglio la cucina nuova.
4: Se ci pensiamo.
3: Carlo, voglio il salotto nuovo.
4: Sì, ci pensiamo.
3: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
5: Subito!
6: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
7: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
3: Carlo, andiamo!
8: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
9: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
8: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
9: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
8: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
9: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
10: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
11: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
10: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
11: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
10: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
11: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
8: Radio BCS.
12: Radio BCS.
8: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
12: Ovunque.
8: Scarica l'app di Radio BCS.
13: Potrai ascoltare Radio BCS
8: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.
12: Radio BCS.
8: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.

qualsiasi tipo di cosa e naturalmente ti viene data subito la risposta. Pensate che il Parlamento UE ha definito l'intelligenza artificiale come la capacità di un sistema dimostrare capacità umane quali

funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che per obiettivi espliciti o impliciti deduce dall'input che riceve come genere output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali. L'intelligenza artificiale che ovviamente è in grado poi di imbrogliare, di fregare tante persone, perché effettivamente a volte ci vengono proposte delle cose anche vediamo sui social che sembrano vere, invece è l'intelligenza artificiale. Beh, insomma, è la prima paziente ad essere presa in carico dal Servizio Sanitario Nazionale per le dipendenze, il cosiddetto SERD, per una dipendenza comportamentale da intelligenza artificiale. Succede a Venezia. Come riporta il quotidiano locale Il Gazzettino, la giovane ha 20 anni e con l'intelligenza artificiale avrebbe instaurato un rapporto di dipendenza tale da portarla ad isolarsi e a dare totale fiducia alla chatbot online. Un rapporto con il tempo è diventato tossico, tanto da dover essere gestito in ambito medico. In un servizio, quello del SERD, da sempre impegnato a gestire comportamenti del genere ma legati al gioco, allo shopping compulsivo, all'utilizzo dello smartphone o dei social network, la richiesta non è stata comunque una sorpresa, ma un esito atteso dopo una progettualità e una formazione svolta negli ultimi anni. E quindi naturalmente questa ragazza adesso è seguita dal SERD, infatti la primaria del SERD, Laura Suardi, e come la punta di un iceberg, dice, in un servizio che è storicamente marchiato come quello rivolto naturalmente ai tossicodipendenti. Di fronte a questi disturbi comportamentali, prosegue la primaria, il nostro aiuto è quello di mettere in campo competenze non solo psicologiche ma anche psichiatriche, coinvolgendo pure i familiari dei pazienti. Ecco, quindi primo caso di dipendenza da intelligenza artificiale riguarda una giovane appunto di 20 anni di Venezia. Quindi adesso, insomma, se ne

0: gioielleria Ballarina.
1: Radio BCS Unforgettable.
2: Gioielleria Ballarina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballarina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballarina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico. In Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballarin presenta
1: Unforgettable. Radio BCS Unforgettable.

In oro 9 carati della linea Comete Gioielli Stella Bag sono pensati per accompagnarti in ogni passo importante, per celebrare un battesimo, una cresima, una comunione, una laurea e tanto altro. Passate da gioielleria Ballarina, regalate con

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro.
3: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
4: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
3: Scopri di più su somit.it.
4: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
3: Affidati a noi.
5: Bagni Lungomare.
6: Dimmi quando tu verrai.
7: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
5: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
7: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
5: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un clic. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
5: Bagni Lungomare, Lungomare Adriatico, Sottomarina Venezia.
8: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
9: Hotel Real.
10: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
8: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
10: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
9: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
8: Informati 041 49 26 21.
9: Hotel Real.
10: La magia di un evento nello scenario perfetto.
11: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
9: Guida rilassato.
12: Affidati a Bergo.
11: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
9: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
12: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
11: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
13: L'Associazione Musica Chioggia presenta
14: Scuola di Musica.
13: Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzola di Adria
14: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
13: violino, saxofono,
14: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
13: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
14: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
13: Associazione Musica Chioggia.
14: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.

0: Ibiza per tutta la primavera. Sole, festa e musica. Party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare. Imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

per richiedere tre canzoni da inserire nell'ultimo appuntamento dedicato a 1, 2, 3, la musica la scegli te, più tardi alle 15.45. Adesso parliamo anche dei residenti di via Nicolò Zeno che non si arrendono, depositate a fine commissione consigliare 933 firme raccolte in pochi giorni. Chiediamo, ha detto la residente Jenny Colombo a nome di tanti altri, lo stop immediato dei lavori e le valutazioni alternative, ce ne sono almeno altre 5 o 6 in città. Polemiche anche sui nidi che sarebbero stati distrutti, assieme al taglio degli alberi. La chiamata alla polizia provinciale sarebbe stata tardiva e andavano rispettati i tempi tecnici. Guardare con un binocolo da sotto alberi di 30 metri, ha continuato la residente, non significa avere la certezza che non ce ne sono. Abbiamo filmato immagini che dimostrano che ce n'erano e come. Chioggia è una rotta migratoria. È stato fatto un danno ambientale immane in quel parco. E io sono decisamente d'accordo con Jenny Boscolo. I genitori hanno firmato appunto una petizione, 933, come dicevo prima, le firme raccolte in pochi giorni, ed è veramente un peccato distruggere questi nidi dove magari c'erano anche dei piccolini all'interno. Mamma mia, che dispiacere veramente. Lo stop immediato dei lavori chiedono appunto i residenti e le valutazioni alternative. Ce ne sono e come? Speriamo bene anche per quanto riguarda questo problema. Mettiamo Sam Fender

0: Yedin. Abbiamo sentito la sua So Easy e adesso andiamo ad ascoltare il singolo nuovo di Madonna con Sabrina Carpenter, si chiama Bring Your Love, nell'appuntamento dedicato alle novità musicali, ma soprattutto dedicato alle novità in fatto di bike da Planet Bike. Grosse novità in fatto di bici elettriche uniche, speciali. Scoprite le nuove proposte di Planet Bike, bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, le bici a cinghia, le bici di bike hanno le frecce direzionali, hanno lo stop di frenata e naturalmente ci sono dei modelli veramente nuovi, speciali, assolutamente da vedere. Passate da Planet Bike, che trovate in Viale Mediterraneo 131 a Sottomarina.
1: Out Now, in collaborazione con
2: Planet Bike.
3: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
3: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
1: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
0: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
1: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
0: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena, lungomare Adriatico sotto Marina. Prenota 041 49 65 367.
1: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
4: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
3: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
4: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
3: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
5: Ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
6: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
7: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
6: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
7: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
7: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
7: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
9: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
10: Piazza Grande, grande intorno.
11: Rooftop,
12: il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
13: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
12: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
13: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
12: Rooftop. La terrazza.

prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

Radio BCS, buon lavoro. Arrivati a Simply the Best, due successi anni 90, il primo è del 96, Il volo di zucchero. Subito dopo sentiremo Enrique Iglesias con

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rividi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
2: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
1: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
3: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
1: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
4: Baby,
1: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia 041 400 500.
5: Istituto Cestari Righi.
6: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
7: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
8: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
7: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
9: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
10: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
7: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
10: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
9: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
7: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
10: Istituto Cestari Righi.
9: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
11: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
12: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
13: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente.
14: Autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
12: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
14: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
12: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
13: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
12: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
15: Hush Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
16: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
15: Il weekend Hush Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda

0: Special Edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
3: Da Casa Mania trovi serrat-

0: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
1: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
0: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
1: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
0: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
1: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
2: Tomato by Clodia, il

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS.

segnala tre canzoni di Shakira, Isabella Mebarak Ripolla, è conosciuta come Shakira, è nata a Barranquilla il 2 febbraio del 77, a 49 anni, è una ballerina, produttrice discografica, attrice colombiana, cantautrice di tutto di più. È annoverata tra i principali esponenti del pop latino, al punto di essere definita la regina della musica latina. Ha debuttato nel mercato discografico latinoamericano nel 1991 e poi naturalmente le viene riconosciuto il merito di aver avuto un ruolo di apripista per l'intera categoria degli artisti sudamericani, essendo la prima ed unica cantante dell'America Latina. Allora Angela ci richiede Whenever Wherever del 2002, poi ci richiede The One 2003 per chiudere con Sale El Sol del 2011.

0: Sola ed era Shakira oggi con noi in 1-2-3 la musica la scegli te, grazie ad Angela che naturalmente ci ha segnalato le sue tre canzoni che ha sentito naturalmente di Shakira con Whenever Wherever, The One e Sale El Sol. È tutto, 1-2-3 la musica la scegli te, torna lunedì prossimo.
1: Radio BCS, Unforgettable.
2: L'evoluzione dello stile,
1: l'evoluzione del design,
2: l'evoluzione del serramento.
1: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design. Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
2: Serramenti utili, pratici, di qualità,
1: realizzati con stile e design.
3: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
1: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: è una delle canzoni più belle, più famose di Cat Stevens, per quanto riguarda gli indimenticabili grandi successi, naturalmente in questo caso degli anni 70, una bellissima canzone che abbiamo risentito con grande piacere in Unforgettable con Falegnameria Paduana e Stile Design. Ricordiamo che ci sono i portoncini blindati con la detrazione del 50% per mettere in sicurezza la vostra casa, approfittatene. E poi naturalmente trovate tanti serramenti in alluminio di altissima qualità con un sacco di nuove finiture di tendenza. Falegnameria Paduana e Stile Design, strada Madonna Marina a Sottomarina. Da Monica Laurenti è tutto anche per oggi, vi auguro un buon venerdì pomeriggio, ci sentiamo domani sabato a partire dalle 17. Vi do l'ora esatta. Sono le 16:03 in questo istante.
1: Boscolo, formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
3: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
2: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
3: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
2: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, Sottomarina.
3: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficina Fiorentini, amore per le auto.
4: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
3: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
5: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì, su internet soccorsostradalefiorentini.it, 041 4906 32.
3: Autofficina Fiorentini, un nome, una garanzia.
6: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
3: Hotel Rial.
7: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
6: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
7: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
3: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
6: Informati 041 49 26 21.
3: Hotel Rial.
7: La magia di un evento nello scenario perfetto.
8: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
9: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
10: Pizzeria da Leo.
11: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
10: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
11: Prenota 041 55 40 550.
10: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
11: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo.
10: La migliore.
11: Ma che te lo dico a fa?
10: Ma che te lo dico a fa?
12: Una città. Chioggia. Radio BCS, Your City Radio, la radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. RTS, Your City Radio, la radio della tua città.

quindi apriamo il nostro appuntamento oggi con un'aranciata, quella di Fra Quintale, amara però. Beh, d'altro canto lo zucchero fa male, per cui meglio amara. Ciao a tutti, buon pomeriggio, buon venerdì, siamo anche

tutti i vostri impegni. Noi però intanto ci viviamo la giornata di oggi, siamo qui come al solito fino alle 19, Cinzia Riccieri e Paolo De Grandis con voi, ma anche oggi avremo degli ospiti, tanti ospiti, numerosissimi ospiti, per cui siamo contenti che in questi ultimi giorni tante persone ci vengono a trovare, ci raccontano storie interessanti.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli. Il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
3: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
2: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
3: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
2: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima,
5: di stabilimenti tra i più belli d'Italia,
4: di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
6: Scegli Sottomarina.

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EOS Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EOS Center è anche solarium, con docce e lettini abbronzanti. EOS Center, via Giovanni da Verrazzano, Sottomarina. Informati 041 49 25 87. EOS Center, dedicato a te, dedicato a la tua bellezza. EOS Center, il tuo specialista della bellezza.
3: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
4: Be Active, Be Fitness, Be Astoria. Centro Astoria Body Fitness, il benessere a 360 gradi. Body Fitness, la palestra del centro Astoria, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be Active, Be Fitness, Be Astoria.
5: Ristorante Locanda Sette Mari. Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna. Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria. Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
6: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa. Il primo appuntamento. Il primo amore. Il primo bacio. Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Ti hanno mai dedicato una canzone come questa, Cinzia? Sei la più bella del mondo?
1: No, assolutamente.
0: Non succederà anche questa
1: volta. Non succederà mai.
0: Allora, Riccioli, mi sa che questa canzone mi piace, te l'ho detto, me la canticchio, mi mette allegria, molto estiva.
1: Come... sta diventando un tormentone.
0: Esatto. Sai che cosa? È finita la ricreazione, nel senso che ieri è stata la ricreazione, qua stavi anche bene.
1: Ma infatti, è finita sì. Oggi Paolo è entrato, non mi ha ancora salutato, pensate, qui da un quarto d'ora non mi ha ancora salutato.
0: Ti ho guardato con l'occhio.
1: Sì.
0: Con l'occhio ti ho guardato.
1: Mamma mia, quando hai queste giornate, la mia amica direbbe: chiedigli se al ciclo.
0: No, sono venuto
1: al
0: in
1: ciclo,
0: macchina.
1: Paolo.
0: Sono venuto in auto.
1: E che c'entra? Avevi il posto, quindi non puoi essere neanche arrabbiato perché non hai trovato parcheggio.
0: E se ci fosse la cucina, mi avresti detto: vai in cucina. Come la battuta di ieri.
1: No, non l'ho capita. Okay, ma se non c'era, non c'eri ieri. Non
0: l'altro ieri, ho fatto vedere.
1: Non me la ricordo io questa battuta.
0: Vabbè. Allora, bisogna cambiare le gomme estive, ragazzi.
1: Buongiorno.
0: Buongiorno, Cinzia. Bisogna cambiare le gomme estive, prenotate immediatamente.

0: Grazie a Simply the Best sentiremo dell'83 Eurythmics, dell'84 Sade.
1: Va bene.
0: Volevi invertire?
1: No,
0: inverti, non c'è problema.
2: Simply the Best. Simply the Best. In collaborazione con Carrozzeria Biasion. Ci trovi anche servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasion, via Venturini, Brondolo di Chioggia. Simply the Best. 30 anni di successi. Simply the Best 80.

0: cotta nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161.
2: Al solito posto. Adoro!
3: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
4: Bagni Lungomare.
5: Dimmi quando tu verrai.
0: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
4: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito.
6: Ci trovi tanto divertimento.
0: 3 bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
4: Passa a trovarci.
6: Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
7: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
8: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
9: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
8: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
9: E ora una super novità. Con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
8: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
10: L'associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
11: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
10: violino, saxofono,
11: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
10: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
11: Per iscrizioni e informazioni 327 33 24 469.
10: Associazione Musica Chioggia.
11: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
12: E mi sovviene il ricordo di quel gustoso cappuccino e di quel fragrante croissant mangiato stamattina.
13: Amore, non siamo a teatro.
12: Mangiarla o non mangiarla, questo è il dilemma. Quella torta mi tenta assai.
13: Tesoro, non sei a teatro.
12: Ah no? E dove siamo? In qualche paradiso.
13: Ma siamo da Ceolin.
12: Allora avevo ragione, siamo in paradiso.
13: Pasticceria Ceolin.
12: Gustosi cappuccini, deliziosi croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
14: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
15: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
13: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
14: L'adoro.
16: Rooftop, rooftop, rooftop. Il ristorante all'ultimo piano dell'Ambasciatori Suite Hotel.
17: Lasciati stupire dal nostro nuovo menù. Piatti di carne e pesce che uniscono tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
16: Abbina

0: Terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
1: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
2: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
3: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci

0: devo ringraziare Gino Levantacci che ieri è venuto a controllarti al posto mio, perché tu sì, devi essere controllata.
1: Cioè, da sola io non posso stare, perché no, combino guai,
0: sei una combina guai. Ricordiamo l'ultima volta, ragazzi, l'ultima volta avevo una penna in mano, lei è caduta per terra e la cosa ci ha sconvolto molto, cioè era combina guai. Ora non mi ricordo se era una penna o una matita, non mi ricordo se quel giorno cos'era. Cizia, c'è una bella novità che riguarda il Fondaco, questa Onlus, che è questa associazione che parla di cultura Chioggia, però sia Chioggia incontra alla ricerca del senso delle cose.
1: Che bello, già questo è un bellissimo titolo.
0: Sì.
1: Il tema della rassegna di Chioggia Incontra 2006 è proprio questo, e ci sono vari appuntamenti. Il 12 maggio si parte con inizio alle ore 21, parole di fraternità e di pace, questo è il tema.
0: Ci sarà l'ospite, il cardinale Jean-Paul Vasco, che è arcivescovo di Algeri, quindi sarà protagonista. Poi ci sarà anche il 28 di maggio l'impresa del bene con Elisabetta Soglio e vari ospiti, e le ricorderemo di volta in volta, anche perché comincia martedì 12 maggio, storicamente sono quattro date, l'ultima sarà il 19 di giugno.
1: Sì, tutti argomenti molto interessanti,
0: molto,
1: ad esempio martedì 9 giugno cosa sta succedendo al mondo, interessante, e
0: moltissimo.
1: Il venerdì invece 19 giugno per chiudere il gusto della lettura.
0: Ecco, sono incontri importanti, visti sia con gli occhi dei giornalisti, che sono certamente autorevoli, gli scrittori religiosi e gli esperti, ma anche con gli occhi, perché no, della gente che andrà a vederlo. C'è sempre da imparare da tutti, io dico, e questo è veramente, io faccio i complimenti agli amici del Fondaco, perché con il tempo hanno fatto delle manifestazioni importantissime legate al Festival Biblico, che ne è il partner, e sempre con un occhio importante sulla cultura. Spesso e volentieri anche ne parliamo quando è una volta all'anno, poi all'incirca questo qua. Quindi complimenti per questa scelta.

0: Radio BCS.
1: Unforgettable. Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

Joel con una canzone del 1983, l'abbiamo ritrovata nel nostro appuntamento con Unforgettable a quest'ora come al solito in collaborazione con Gioielli Ballarin. Ricordiamo questa linea che spero abbiate già visto, Comete Gioielli e Stella Bug, una linea pensata

0: luminosi, viale Padova sottomarina.
1: Manca un minuto, poi saranno le 17, tra un po' avremo anche degli ospiti.
2: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
3: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
2: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa, il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
4: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
2: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia.
5: Baby,
2: Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
6: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
7: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
6: Scopri di più su somit.it.
7: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
6: Affidati a noi.
8: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
9: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
10: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente,
11: autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
12: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
11: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
12: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
13: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
14: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
15: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
16: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
17: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
18: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it. 041 49 06 32.
17: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
19: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale, è uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande, vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
20: Piazza Grande, grande in tutto.
21: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
22: Mia nonna.
21: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
22: Mia nonna.
21: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
22: Facile! Ferramenta Sassariolo.
21: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
22: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
23: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
24: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
25: Una città? Chioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: Buongiorno ancora una volta a tutti quanti, buon pomeriggio oserei dire, questa è Radio VCS, come abbiamo detto in precedenza abbiamo degli ospiti e noi li abbiamo spesso degli ospiti. Si parlava di cultura in precedenza, lo facevamo a grandi linee e per lui la cultura è importante, in questo caso cultura, scuola vanno di pari passo, anche cultura ed eventi. E allora prima di cominciare a parlarne in maniera ufficiale voglio che vi sintonizzate anche sui nostri social, perché da questo momento, anzi tra qualche secondo, saremo in diretta anche sui nostri social. E con noi c'è Cinzia Riceri dall'altra parte, insieme appunto ai nostri ospiti che sono tantissimi. Cinzia,
1: infatti,
0: sentiamo cosa
1: sì.
0: C'è, cosa succede.
1: Mi verrebbe da dire che dobbiamo fare l'appello, rimanendo in tema, e tra l'altro Paolo voglio farti anche una domanda. Hai studiato?
0: Sì, ho studiato abbastanza.
1: Perché
0: dire.
1: Abbiamo dei professori, visto che parliamo del liceo veronese di Chioggia, del 40° del liceo, quindi una data sicuramente importante. Abbiamo con noi la dirigente, buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio a tutti, 40° anniversario del nostro laboratorio teatrale.
0: Ah, ecco, perché il liceo c'è da un po' più di tempo. Apro parentesi,
1: sì,
0: Daniela,
2: sì.
0: Daniela Boscolo, che ha un cognome chioggiotto, ma lei in verità è di Cavarzere.
2: Originaria di Cavarzere. Come?
0: La conosco da
2: tanti anni.
0: Lei e il marito li conosco da un sacco di anni. Posso dire, Daniela, che una volta dicevamo i preside, che non c'è più, no. Si chiama dirigente.
2: Dirigente.
0: Senti che vecchi che siamo, Cinzia, soprattutto tu. Senti che vecchi che siamo, non
1: sì.
0: Lo so dove siamo.
1: C'è una differenza, no? Sì. Soltanto nel nome, sostanzialmente.
2: No, c'è anche c'è tanta differenza. Nelle responsabilità che sono a
0: me. Ne avete tanti. Della serie, chi ve l'ha fatto fare?
2: Esatto. Ma lo scopri dopo, però.
0: Ormai quando hai già preso l'autostrada non puoi tornare indietro. Eccoci qua.
2: Esatto.
0: Allora spieghiamo cosa succede.
2: Allora stiamo qua perché quest'anno celebriamo un appuntamento molto importante ed è questo, come dicevo, del 40° anniversario del nostro laboratorio teatrale di classico, quindi latino, greco soprattutto. E mi sento molto, molto onorata, anche perché chi ha dato l'input è stato il professor Crocco di Cavarzere, che 40 anni fa ha avuto questa bellissima idea, quindi quello di trasportare ciò che si studiava e che si portava magari agli esami di maturità, di trasportarlo proprio a livello di rappresentazione teatrale.
0: Cosa comporta una differenza tra un'interrogazione e invece portare ciò che si è imparato a teatro? È un modo diverso di dire le stesse cose? Oppure di imparare anche?
2: Beh, c'è un impatto molto diverso, no? L'esperienza teatrale ti fa vivere, no? Quello che stai studiando, ti medesimi, porti qualcosa di te nell'interpretazione, quindi è come dire aumentare di valore quello che stai studiando grazie al tuo apporto personale. È un viaggio verso anche all'interno di se stessi, e quindi porti, che ne so, un'interpretazione diversa, porti il tuo trascorso, la tua esperienza, porti, che ne so, anche quelle che sono le nuove letture, un po' di modernità, la contemporaneità, ciò che fa di te una persona, ecco, quello sì.
0: Voi trovate negli studenti che ci sia anche una crescita personale in tutto questo? Cioè chi fa teatro lo vedete che matura prima?
2: Assolutamente sì, ma allora io lascerei la parola a chi ha veramente vissuto questi 40 anni, sia come studentessa o studente all'inizio dell'esperienza, come professore, e adesso ritorna nelle vesti di attore, perché qua siamo a celebrare. Ecco, perché siamo qua proprio perché c'è una bellissima iniziativa tra tante che ne facciamo appunto quest'anno, come comprensibile, per valorizzare appieno questo nostro laboratorio teatrale, e che gli ex studenti si sono ritrovati sotto la guida del professor Vianello e porteranno in scena una tragedia, e quindi si rivesteranno ancora i panni di alunni del liceo classico veronese.
0: Tornare un po' indietro nel tempo.
1: Allora, professor Vianello, ci racconti questa esperienza. Allora, lei è in pensione da 5
3: Io
1: anni, ma non si stacca
3: anni,
1: dal liceo.
3: Ma non per colpa mia, io sono stato contattato da alcuni ex alunni, uno dei quali è dietro di me, Martino, che
0: salutiamo,
3: Martino,
0: ringraziamo, vostro, perché il nostro gancio
1: esatto,
0: è Martino.
1: Esatto, è nato tutto da Martino.
3: Sì, e anche sostanzialmente per la nostra iniziativa è stato lui, sono stati altri ex alunni che si fanno vivi e dicono: ma c'è il 40esimo, non facciamo nulla. Ci abbiamo provato, siamo rimasti in sospeso fino a Natale praticamente, poi grazie a Proloco e una serie di sponsor siamo riusciti a vedere un po' di luce e abbiamo iniziato questa impresa così di portare in scena una tragedia come il liceo fa da 40 anni a questa parte, prima sotto la guida della signora Franca Rossi, poi sotto la guida della Patrizia Ricò, della professoressa Patrizia Ricò, che è stabilmente al governo del teatro classico, anche se sta pure lei in pensione, ma insomma è bellissimo che sia così. Noi ci siamo improvvisati attori, abbiamo una regista che fa la regista per la prima volta, è un'ex alunna anche lei. La cosa bella per noi è stata soprattutto questo, quando i ragazzi mi hanno detto proviamo a fare qualcosa, dico: ma questa è una notizia interessante per la città, cioè un atto d'amore fatto da adulti che hanno già figli, professione, e ci mettono la faccia e dicono che è importante per loro ancora la cultura classica dopo tanto tempo. Qualsiasi professione svolgano, ci sono solo due insegnanti, tutti gli altri fanno altre cose, quindi è sembrata davvero una bella iniziativa che ho proposto alla preside, la quale cortesissimamente ha subito accettato di sorreggerci, e andremo in scena adesso il 23 di maggio grazie a Proloco, dicevo, grazie ad alcuni sponsor che è corretto menzionare qui: l'autoscuola Vittoria 1, la farmacia di San Giovanni Battista, Claudia Vett e Banca la BCC Veneta. Ecco, non so quanto posso ancora parlare perché non voglio rubare spazio alla professoressa Ricò. Per noi è un'esperienza incredibile che ovviamente non potremo ripetere perché insomma il 40esimo viene una volta sola
1: giustamente. Grazie al professor Vianello. Professoressa Ricò.
4: Sì, io seguo il teatro classico già da 20 anni, ho iniziato proprio nel 2006 come coreografa, seguivo il coro essenzialmente, poi pian piano ho preso in mano, diciamo, l'intera messa in scena. Io sono un formatore teatrale, per cui porto tutta la mia esperienza professionale, sono anche una coreografa, quindi riesco a cercare di far entrare i ragazzi proprio in un ambiente, infatti simil professionale, dove poi loro, più di uno, ha fatto accademie e anche scuola internazionale del cinema a Roma. Quest'anno portiamo in scena la prima tragedia che è stata fatta, e qui la mia collega, la Caterina, penso era interprete, giusto Cate? E che è l'Edipo. Però, come diceva prima la preside, da un certo punto in poi, perché il laboratorio teatrale adesso al liceo copre tutto il quinquennio. Ci abbiamo un laboratorio per il biennio, dove si cominciano a buttare le basi di quella che è, e dove si spazia anche per quanto riguarda i temi, e poi il triennio, commedia o tragedia. E la contemporaneità è quello che ci caratterizza, cioè per me bisognava a un certo punto fare lo scarto, cioè uscire dalla zona comfort di un testo già pronto, tradotto, per quanto lodevole sia, e cominciare a cercare autori del Novecento, prendere testi, contaminarli. Quest'anno lavoriamo su Testori, sulla Morante, su Duremat, che è un filosofo, e sono i ragazzi che lavorano, guidati ovviamente, e che entrano in maniera immersiva dentro il testo, che creano una linea drammaturgica. Ovviamente non si può prescindere dalla commedia o dalla tragedia originaria, perché altrimenti non capisci l'incursione, non capisci l'entrata quasi a gamba tesa. Però c'è Edipo, ma di fatto non c'è un Edipo, perché c'è tutto un lavoro tra narrazione, tra interpretazione, tra gioco linguistico di Testori, che ti porta al significato proprio di questa tragedia. Cos'è e cosa rappresenta ancora oggi Edipo come una figura che alla fine è stata quasi presa in mezzo da, infatti il nostro si intitola Il Congegno degli Dèi, ispirandoci anche a una messa in scena di Cocteau, La Machine Infernale, che proprio racconta come alla fine il mio destino, chi lo stabilisce? Sono stato io. L'enigma, il tema dell'enigma è fortissimo ed è attualissimo.
0: Non svegliamo tutto,
4: no,
0: una domanda
4: più. Però, in qualche
0: che
4: modo
0: poi alla fine magari cambia, non si sa mai. Una domanda
4: per. Con la mia collega abbiamo proprio lavorato già in PCTO, questo è un programma,
2: sì,
4: giusto?
2: Sì.
4: Abbiamo analizzato i testi già l'anno scorso. Prego.
0: Una domanda per Caterina Penzo, la dottoressa Penzo. E, cosa porta questo ai ragazzi? Cioè, quando è terminato questo percorso per questi ragazzi, magari Martino che ha fatto parte di questo come il professor Vianello, alla fine cosa resta dopo la fine di una rappresentazione? Perché delle volte succede che ti svuoti quando arrivi a fare certi lavori che ti impegnano tanto, quando sono finiti un pochino ti sgonfi come i palloni, ma cosa succede?
5: Allora, il 12 giugno dell'86 è cominciato questo percorso e io ero al terzo anno
0: una studentessa.
5: L'ultimo anno, quindi si portava in scena la tragedia. E avevamo studiato invece in scena la traduzione che ci veniva fatta, che ci veniva,
0: sì,
5: data. In realtà invece i ragazzi in questi ultimi anni con il percorso PCTO lavorano sul testo, quindi si immergono completamente in quella che è la storia, cercano quella che è l'empatia che i greci, che il mondo classico trasmette, e quindi sono in prima linea sul provare quelle emozioni che sono state le emozioni dei greci, degli attori di allora e che sono le stesse degli attori di oggi.
0: Non rischia di essere un po' lontano con i tempi dei greci oggi? Può essere non capito secondo voi?
5: No, perché quello che trasmetteva il testo greco è un valore contemporaneo, un valore attuale. I ragazzi scoprono nei personaggi delle tragedie quelli che sono le loro paure, le loro vicissitudini, le loro angosce, ma anche i loro desideri.
1: Martino, confermi?
6: Sì, infatti, diciamo, vabbè,
0: c'è la voce anche dell'attore Martino, la sento,
6: del doppiatore o del radiofonico, dello speaker. Temete per il vostro posto di lavoro.
1: Si sta
0: temo moltissimo. Mandalo via subito, mandalo via, mi ruba il posto, via.
6: Però comunque sì, era una cosa che aveva già confermato prima la professoressa Ricò, di cui stava parlando adesso la professoressa Penzo, che anch'io posso dire riguardo al nostro spettacolo dell'Andromaca. Cioè, al di là del fatto del valore proprio umano che un ragazzo potrebbe tirare fuori al momento della messa in scena, al momento dell'interpretazione sopra il palco, cioè è proprio il testo in sé per sé, per quanto fosse antico, che descrive ancora minuziosamente dei meccanismi che possono essere culturali, sociali o politici, che ancora sono rilevanti oggi e che possono fungere da modello di confronto o comunque di paragone, ecco. E questa è una cosa su cui comunque vale la pena riflettere, che è un qualcosa, poi soprattutto dal punto di vista dell'esperienza teatrale, si parlava prima di quanto ancora può dare a livello formativo ad un ragazzo o ad uno studente. Il fatto è che certe volte, almeno nell'opinione pubblica, la cultura classica, la letteratura antica magari viene vista dal punto di vista dello studio come se fosse uno studio passivo e immersivo. Con l'esperienza teatrale c'è la possibilità di renderlo, come dire, un confronto attivo, vivace, c'è proprio il ragazzo, l'individuo, che si mette in gioco per portare in scena il testo, per riuscire a rendere parola viva la lettera morta che sta sulla carta, e questo è un valore aggiunto effettivamente. Diciamo, l'idea anche degli ex studenti di ritornare sopra il palco per celebrare il 40° era anche un tentativo comunque di provare a rilanciare l'indirizzo di studi del liceo classico anche qui a Chioggia, visto che ultimamente ha avuto un certo calo di iscrizioni. E insomma, se la cosa può ovviamente avere un esito, un riscontro positivo, tanto
1: ben
6: meglio.
1: Venga, sì. Voi ce la state mettendo tutta, no? Vi state mettendo in gioco.
6: Infatti,
1: diciamo,
6: vi ringraziamo anche per la visibilità che ci state dando in questo momento.
0: Molto
1: grazie,
0: volentieri.
1: Grazie a voi per essere stati con noi. Ricordiamo quindi queste quattro date celebrative del liceo veronese. La prima,
5: lunedì 11 maggio alle 17:30 al liceo veronese di Chioggia, nell'auditorium, il professor Luciano Bossina terrà una conferenza sul tema Amore e guerra, storia di una lirica da Saffo ad Annunzio.
6: E quindi fino all'altro ieri, appunto.
1: Benissimo, grazie mille ancora. Grazie.
6: Grazie mille a voi.
0: Ti auguriamo buona giornata e buon lavoro, in bocca al lupo, magari ne parleremo quando sarà tutto finito. Grazie alla dottoressa Daniela Boscolo, che è nascosta adesso, però la vedo da qualche parte, si nasconde.
1: Eccola.
0: Grazie ancora, buon lavoro, grazie.
6: Grazie mille a voi, grazie. Buona serata.

0: connessione con Planet Bike.
1: Da noi trovi un vasto assortimento di bici elettriche, belle, resistenti e artigianali, costruite e assemblate in Veneto.
2: Realizzate da noi, per voi. Le puoi anche provare e acquistare in piccole rate con finanziamento.
1: Planet Bike.
2: Viale Mediterraneo 182, Sottomarina. Planet

0: Stay safe, buona domenica. Una canzone questa ascoltata qui sulla DVCS nell'appuntamento con Out Now. Eccolo qua, il foglio giusto è questo qua. Quindi ringraziamo e salutiamo gli amici di Planet Bike, che quando arriva la primavera, quando arriva la bella stagione, iniziano a esporre le loro belle novità. Quindi bici uniche, speciali da avere, da possedere, scoprite le nuove proposte. Bici elettriche con motore più importante, autonomia pesate fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata. E poi bici a cinghia, così eviterete di rimanere a piedi perché la catena cade. E poi tanti altri nuovi modelli. Stefano e il suo staff vi aspettano per provarli tutti. Planet Bike in Viale Mediterranea sotto Varina, e vedrete anche il prezzo che sarà super accessibile. Arrivano le novità, c'è Planet Bike.
1: Out Now in collaborazione con Planet Bike.
2: Ristorante pizzeria al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
3: Ristorante pizzeria al Gran Sostanco, le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
2: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze da sempre buonissime.
3: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
2: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
3: Al Gran Sostanco, un mare di sapore dal mare.
4: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
5: Da casa

0: Via Biasionni e Roberto Gomme, via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
1: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
2: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
1: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
2: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
1: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina, 041 55 00 459.
2: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
3: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
2: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
3: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a tarda

0: pronto per qualcosa di nuovo?
1: Pizzeria da Leo.
0: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
1: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
0: Prenota 041 55 40 550.
1: Pizzeria da Leo, Piazza Italia Sottomarina.
0: Pizzeria da Leo,
1: la migliore.
0: Ma che te lo dico a fa?
1: Ma che te lo dico a fa?
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

è voluto la bicicletta, allora pedala, lo dicono Frankie Hyde Energy e Jovanotti insieme per Pedala e Batteria. È proprio la canzone Pedala, però di pedalare la batteria è lo strumento principe di questa canzone. Adesso ne ascolteremo due, Daffy e Luca Carboni, quindi siamo anche in questo caso un po', anzi siamo un po' indietro nel tempo, non di molto, siamo negli anni 2000.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Formazione d'eccellenza.
2: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
1: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
2: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
1: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
2: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione. I
3: found a love. Amore, mi vuoi sposare?
4: Ah, sì! Well, I found a
5: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
4: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
5: E al ricevimento ci pensiamo noi.
4: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
5: Baby. La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
4: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
5: La casa di Alice.
4: Dove sogni diventano realtà.
6: Istituto Cestari Righi.
7: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
8: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
9: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
8: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
7: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
9: Orario settimanale ridotto. Studio domestico ridotto. Riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
8: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
9: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
7: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
8: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
9: Istituto Cestari Righi.
7: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
10: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
11: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
10: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
11: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
8: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
11: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
8: Affidati ad un unico interlocutore.
11: Affidati a Multicostruzioni a Chioggia.
12: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
13: Guida rilassato.
8: Affidati a Bergo.
12: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
13: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
8: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
12: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
14: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
15: Hotel Real.
16: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
14: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
16: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
15: song, yeah. Hotel Real, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
14: Informati 041 49 26 21.
15: Hotel Real.
16: La magia di un evento nello scenario perfetto.
17: Tomato by Clodia, il gol.

0: tutti i giorni, a pranzo e a cena.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
0: Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
1: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti.

0: A me questa canzone piace, di Paola Iezzi. Adesso non so se a te piace.
1: A me piace.
0: A me veramente mi
1: la promuoviamo.
0: Sì. Mentre Cinzia, c'è da andare al cinema per vedere Il Diavolo Veste Prada numero 2, lo sai?
1: Sì, infatti. Deve essere. Aspetta, però, attenzione.
0: Notizie, ferma.
1: No, notizia. Cioè, delusione da chi è andato a vederlo, anche dagli
0: dai
1: esperti.
0: Critici.
1: Anche i critici hanno
0: si
1: molto,
0: aspettavano
1: hanno
0: chissà
1: criticato,
0: che cosa.
1: Hanno criticato nel vero senso della parola. No, in realtà non è che si aspettavano chissà che cosa. Diciamo che da quello che ho capito leggendo le interviste, sentendo anche i pareri di chi è andato, hanno voluto per forza fare un Diavolo Veste Prada 2 senza averne la motivazione, perché era già finito e hanno voluto costruirci una storia che non c'è, e quando manca la storia
0: te dice così
1: sì. Questo è quello che
0: le chiamo forzature.
1: Sì.
0: Quelle forzature.
1: Sai, hanno detto vabbè, cavalchiamo questo grande successo, facciamo il numero 2, però
0: sembra che invece che la colonna sonora sia molto carina. Senti questa di Sienna Spiro.
1: Sì.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, sotto Marina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

Beh, se vogliamo essere molto originali, potremmo dedicare questa canzone a tutte quelle che si chiamano Gloria. Mi va come nome? Sì, un sempreverde secondo me. Umberto Tozzi, l'abbiamo riascoltata grazie all'appuntamento con Unforgettable in collaborazione con Falegnameria Padoan e Stile Design. Ricordate che potete farvi fare

0: andate da Falegnameria Padoan, che vi aspetta in via Madonna Marina, sottomarina.
1: Qui 18, un minuto e una ventina di secondi, poco più.
2: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
3: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
2: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
3: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
2: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico, sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
3: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
4: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
5: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
5: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
4: Luxor Costruzioni. Costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
6: Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia, diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
7: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti, soccorso stradale ACI H24.
6: Per i nostri 50 anni, mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, Strada Romea, vicino Parco Commerciale Clodì, su internet a soccorsostradalefiorentini.it, 041 49 06 32.
6: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
8: Carlo, voglio la cucina nuova.
9: Se ci pensiamo.
8: Carlo, voglio il salotto nuovo.
9: Sì, ci pensiamo.

0: casa.
1: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
0: Carlo, andiamo!
2: Questo è ferro allo stato della materia. Poi noi lo lavoriamo e ci ricaviamo opere uniche, originali, fatte apposta per te. Noi siamo Crivellari Nillo, ferro e design. Ma tu ci conosci già. Conosci le nostre opere in ferro battuto, in stile classico e moderno.
3: Lo sai, creiamo cancelli, recinzioni,
2: inferriate, ringhiere,
3: soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze,
2: portoni scorrevoli industriali,
3: strutture per parcheggi coperti modulari,
2: strutture e macchinari inox per littica,
3: restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, via San Giuseppe 50, Calino, Chioggia, 041 49 80 07.
3: Visita il nostro sito crivellaricarpenteria.it.
2: Crivellari Nillo, ferro e design, opere uniche che durano nel tempo.
4: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
5: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
4: Gabbiano 2, I love you.
6: Anna mai corre.
7: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: piace Cinzia questo, il nuovo di Gabbani, Summer Funk.
1: Gabbani l'ho messo ieri con una canzone del passato perché l'avevo visto ad una trasmissione musicale.
0: Ecco, questa canzone qua dal titolo in tutta franchezza doveva essere molto più fico e invece dovrò ascoltarla un paio di volte ancora per farmela sentire, farmela piacere. Nel frattempo abbiamo avuto la sigla del compleanno, abbiamo due amici, abbiamo Gianluca e abbiamo anche Mattia.
1: Ciao ragazzi!
2: Ciao.
1: Eccoli,
2: ciao.
1: Festeggiati.
0: Allora Gianluca, sappiamo che sei uno chef al ristorante al Porto, giusto?
2: Sì, si può dire, sì.
0: L'abbiamo
1: si può
0: detto.
1: Dire, l'abbiamo già detto.
0: E c'è Jonathan, mi ha detto salutaci il super chef.
2: Vale, è stato Jonathan.
0: Super
2: Aspetta
0: chef.
2: Ho chiamato solo lui per dire, ma mi sembra strano che mi chiamano perché mi fa piacere, guarda, una cosa è fantastico, perché io sono 35 anni che vi seguo.
0: Ah, grazie.
2: E vi conosco tutti bene o male, hai capito? E mi fa piacere, sono veramente felice, è stato proprio un regalo bellissimo.
0: E anche per noi.
1: Oh, e tu che cosa ci hai cucinato allora, Gianluca?
0: Che piatto faresti? Un piatto che si chiama BCS, che piatto potrebbe essere?
2: Non so, mi prendete in contropiede adesso.
0: Carne o pesce?
2: È sempre pesce.
0: Allora sì, a me va benissimo la cizia, no?
1: A me no.
2: Sì, ma no, mi arrangio anche con la carne, dai.
1: Ecco, va bene.
0: Allora Gianluca, verremo a trovarti prossimamente, io e Cinzia, eh?
1: Sì.
0: Veniamo.
2: Magari. Perché è venuta la com'è che si chiama? Quella che ascolto sempre la mattina.
1: Nuccia.
2: Sì, è venuta a trovarmi anche lei, perché suo figlio, conosco bene suo figlio, ha capito?
1: Bene. Verremo in pellegrinaggio anche noi.
0: Chiamatecelo chef.
2: Fammela, presentamela, che voglio conoscere, perché sono tanti anni che la seguo ma non l'ho mai vista di faccia.
0: Verremo con lei magari, perché no?
2: Simpaticissima anche voi, simpaticissimi. Bravi, siete bravissimi.
0: Grazie
1: Gianluca.
0: Gianluca.
1: Sentiamo anche Mattia. Ciao Mattia.
3: Ciao Cinzia, ciao!
1: Allora, come festeggi oggi?
3: Allora, stasera viene il moroso di mia sorella.
0: Tuo cognato.
3: E mi fa lo scoglio.
1: Ah, sempre de magnà qua stiamo parlando. Non ci discostiamo di tanto. Quindi mangi, Mattia?
3: Sì.
1: E poi c'è anche la torta?
3: Domani con gli amici.
1: Ah, domani, Mattia, con gli amici.
0: Ti aspetti, ti aspetti un regalo, Mattia, particolare, o vuoi dirlo qua che regalo vuoi, così almeno si preparano?
3: Allora, sto già più di uno.
1: Ah.
0: Vai, vai.
1: Fai la lista, dai Mattia.
0: Dai, un paio.
3: Aspetta che scendo.
1: Fai la lista.
3: Allora,
1: veramente,
3: visto che avevo tanto desiderio poter andare a Londra.
0: Ah beh, non è che è un regalo da poco.
1: Hai capito che regalo?
3: E vedere Abbey Road.
0: No, non ho capito questa, scusami.
3: E vedere le strisce di Abbey Road.
0: Ah, di Abbey Road, sì. Con i Beatles che stanno passando la strada, altro che, Mattia.
3: Sì.
0: Ti vediamo che sei amante dei Beatles, hai una foto sulla tua pagina Facebook con la maglia con scritto Beatles.
1: Ragazzi,
0: abbiamo capito.
1: Dai, speriamo che tu riesca ad andare a Londra allora, Mattia.
3: Speriamo, dai.
0: Facciamo
1: bellissimo
0: il tifo per te. Mattia, Gianluca, grazie per essere stati con noi, è stato un piacere e un onore.
1: Ancora tanti auguri.
2: Ciao. Grazie a voi.
0: Ciao ragazzi,
1: ciao,
0: auguri.
1: Un bacio, ciao.
0: Al prossimo anno, ciao.
2: Ciao.

0: Clara con Prima Donna, ti piace Paolino?
1: So che bene Clara qua a trasmettere al posto tuo.
0: Ah sì? Sì, sì, sì. E io invece mi piglio Martino.
1: Non voglio che ci sia tu, Clara.
0: Ah
1: non me
0: sì,
1: ne
0: ah, vedi
1: niente.
0: Come fa
1: questa
0: marcia indietro.
1: Di 20 anni, strepitosa, un corpicciolo, così a bella voce, non mi
0: che
1: interessa.
0: Che te ne fai di questa vecchia gallina?
1: E Clara è vecchia
0: no,
1: gallina.
0: Io.
1: Ah, no, ma...

0: Ricchetti misti di pesce, vegetariani e carne, senza dimenticare i dolci, gli hamburger, i primi e secondi piatti di pesce.
1: I love you.
0: Eno Bacaro al Cicchetto, Piazza Granaio, nel cuore di Chioggia.
1: Best Bacaro in Chioggia, il Cicchetto.
2: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
3: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina e

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
4: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità, dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.

0: ritrovo dei giovani.
1: Ogni domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
0: Eurobar è Mora Mora.
1: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
0: Eurobar è Mora Mora.
1: Drink and food.
0: Lungomare Adriatico sottomarina.
1: Gustati l'estate.
2: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: Il primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: cani.
1: Malika Ayane con Animali Notturni, una sopravvissuta dal Festival di Sanremo. Beh, la canzone è troppo bella per metterla da parte. Adesso invece sentiamo molte canzoni belle, un paio degli anni 90, grazie a Simply the Best e grazie a Carrozzeria Biasion. Ricordate che nessuno vi può obbligare a riparare la vostra auto dal carrozziere convenzionale.

0: Servizio di cleaning per interni, lucidatura esterna con nanotecnologia, noleggio auto e polizze assicurative. Carrozzeria Biasionna, via Venturini, Brondolo di Chioggia.
1: Simply the best, 30 anni di successo. Simply the best 90.

0: nel forno a legna.
1: Anche da asporto. Ristorante pizzeria al solito posto. Aperto tutto l'anno. Via San Felice 4, Sottomarina. Con ampio parcheggio.
0: 041 55 07 161. Al solito posto. Adoro.
2: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa.
3: Da Casa Mania trovi serramenti.

0: offerte e consigli utili.
1: Casa Mania, la scelta giusta per la tua casa.
2: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
3: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
2: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
3: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 04 41 55 01 509.
2: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
4: Osh Caffè, l'eccellenza a Sottomarina.
5: Gusta ogni mattina le buonissime brioche e i croissant prodotti giornalmente nella pasticceria interna all'Ambasciatori Suite Hotel.
4: Il weekend Osh Caffè è aperto tutto il giorno fino a

0: Special Edition del weekend o le ultime novità salate, tra cui il mezzo pan.
1: Vincitore di Cicchettando tra Chioggia e Marina 2026.
0: E poi ottimi cocktail e aperitivi.
1: E le golose coppe gelato.
0: Ash Caffè, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
1: Telefono 041 55 40 660.
0: Ash Caffè.
1: Ash Caffè, pronto per qualcosa di nuovo?
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, da lobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
7: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
6: Gabbiano 2, I love you. Anna mai
8: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
9: Tic, tic.
10: Scarica l'app di Radio BCS.
11: Potrai ascoltare Radio BCS
10: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
9: Tic, tic.
8: Radio BCS. Radio BCS.

0: Allora, si parla di rischio in questo caso e ci sta anche con la notizia, Cinzia, che vorrei dare. Ti ricordi Stefano De Martino con la ex fidanzata Caroline Tronelli, che sembrava che i due avessero avuto una storia?
1: No, e devo dire che non sono preparata su
0: allora,
1: Stefano De Martino. Chi è Caroline Tronelli?
0: Allora, succede che tempo fa De Martino frequenta sta Caroline Tronelli, figlia di una famiglia molto molto bene di Roma.
1: Facoltosa.
0: Facoltosissima. Lei vive da sola nonostante sia molto giovane. Vanno nella casa di lei e hanno un rapporto abbastanza... No, c'è scritto.
1: Tu racconta
0: rapporto,
1: come se
0: hanno
1: ci fosse
0: un bel rapportone.
1: Ah, okay.
0: Succede che il filmato delle telecamere interne alla... probabilmente
1: la
0: l'ha avuto
1: sua?
0: Non in camera da letto, ma l'ha avuto in salotto, non lo so. Fatto sta che le telecamere interne registrano tutto e il filmato di quell'amplesso inizia a girare su internet e qua devono capire chi è stato. Ci hanno messo un po' di tempo, ma avevano già qualche idea, perché al centro di questa inchiesta è finito un tecnico dell'azienda incaricata di gestire la sicurezza, altro che dell'abitazione della Tronelli stessa.
1: Ah, hai capito.
0: L'uomo è già stato iscritto nel registro degli indagati e avrebbe effettuato un accesso abusivo nella rete informatica da casa, attivando le telecamere da remoto per spiare i momenti privati della coppia. Poi, furbo come un che non ti dico, ha caricato su un sito di adulti, quelli che frequenti probabilmente tu, ha caricato il video attraverso il quale è diventato virale in pochi minuti. Ma il bello è questo, Cinzia, che non rischia solamente il rischio di cui parlavamo prima, chi ha caricato il video, ma rischia anche chi ha visto il video e chi se l'è scaricato. Quindi si parla di oltre 3.000 persone.
1: Vai giù. Chiunque conservi o inoltri questi dati commette un reato, c'è scritto.
0: Infatti, adesso sai cosa rischiano? Questo reato prevede, chi l'ha caricato quantomeno, 6 anni di carcere o una multa, e una multa di 15.000 euro, hai capito mai?
1: Vabbè. Certo che questa cosa delle telecamere o comunque dei video,
0: possono
1: queste cose qui...
0: Se c'entri dentro ti vedi.
1: A parte la telecamera, ma anche i video, adesso insomma stiamo parlando...
0: No, ma queste qua erano telecamere,
1: sì,
0: di quelle,
1: esatto.
0: Per controllare,
1: certo.
0: Questa vive da sola a Roma,
1: sì,
0: ha messo quantomeno
1: per
0: le telecamere.
1: Però
0: che ne sai che uno
1: sono...
0: da casa entra dentro con...
1: Però uno non sta mai tranquillo quando ci sono telecamere.
0: Sai un po' com'è,
1: video,
0: quando porti il telefonino, adesso attenzione, stiamo parlando così, se qualcuno
1: anche
0: lo fa di mestiere,
1: sì, sì,
0: porti il telefonino,
1: certo,
0: da aggiustare,
1: certo.
0: Hai dei video, io non ho niente, grazie,
1: no,
0: ho mai avuto
1: quel
0: niente.
1: Quel genere
0: ho
1: mai fatto niente, proprio no.
0: Ecco,
1: però
0: chi lo fa e può anche farlo tenerso.
1: Non foto sexy, intendo, ma foto che io non voglio far vedere, che ne so, oppure messaggi, cose, in effetti ti sorge il dubbio, no? Chiaramente
0: dovresti scaricarle tutte nel computer e poi lo porti ad aggiustare.
1: Purtroppo
0: comunque
1: sono
0: il rischio
1: è il
0: rischio
1: che stiamo vivendo,
0: esatto, ma io direi fatevi un video in meno, cioè che va bene lo stesso,
1: tanto c'è il video,
0: altro che, visto che parliamo di cose un po' osè, bambole di pezza.
1: E perché osè?
0: porno
1: ma
0: porno.
1: No.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: Gioielleria Ballerina. C'è un posto dove ogni tuo desiderio diventa realtà, dove l'oro incontra i diamanti, dove passato e presente si fondono. Gioielleria Ballerina. Stefano, Anna e Karin ti aspettano per esaudire ogni tuo desiderio, consigliandoti al meglio. Gioielleria Ballerina. Regalati un'emozione. Entra in un mondo magico in Viale Padova a Sottomarina. Gioielleria Ballerin presenta
0: Unforgettable. Radio BCS. Unforgettable.

0: Woman, questa è Crystal Waters, questa canzone, questa è dedicata in pratica a una zingara. A un certo momento lei dice, canta she's homeless, quindi lei è senza casa. È un testo molto particolare, nonostante sia una canzone da discoteca che ci ricordi gli anni 90, ma aveva un testo da ascoltare. Che tempo fa l'ho letto, adesso non sto a ripetervelo. Invece parliamo di Gioielleria Ballarin, che vi ricorda dei momenti speciali che in questo periodo dell'anno potete vivere, come per esempio i battesimi, domani ne ho uno, poi le cresime, le comunioni, le lauree, quindi un regalino ci vuole, un bel regalino sfizioso, carino, e che rimanga per sempre. Cosa c'è meglio di un gioiello? Nulla. Un bel gioiello in oro 9 carati della nuova linea Comete Gioielli e Stella Bug lo trovate da Gioielleria Ballarina. Stefano e Karin vi accompagneranno in questo percorso per scegliere il vostro ciondolo preferito, che può essere colorato o luminoso, ma anche con un dedica speciale. Passate quindi da Gioielleria Ballarini, Viale Padova Sottomarina, oppure anche sui social, così li vedete in anteprima. Chiaramente il tutto a Sottomarina, l'ho già detto, va bene.
1: Okay. L'hai già detto?
0: Già detto.
1: Perdi i colpi?
0: Perdo i colpi.
1: Siamo a fine settimana, Paolo, spero che tu possa riposarti un paio di giorni.
0: Posso dirtelo, domani mattina alle 9, allora 11 devo essere a Ferrara per un battesimo, quindi devi alzare molto presto per motivi di svegliarti, di mettersi la camicia giusta.
1: Cioè, ti devi preparare.
0: In casa,
1: mi sembra giusto.
0: Questo, esatto. Poi perché partenza alle 9, anche un quarto alle 9.
1: Ecco.
0: Poi domenica mattina un torneo al calcio del figlio a Vicenza, quasi abbassano del grappa, quindi devo essere alle 10 alle 9 e mezzo del mattino.
1: Non ti riposi.
0: E lunedì alle 5 sono sveglio, quindi diciamo che vedo l'ora che venga martedì. Non vedo l'ora che venga martedì.
1: Per una serie di cose anch'io,
0: alle 7 e mezzo.
1: Devo dire la verità.
0: Vai
1: a
0: correre per caso?
1: Sì, domenica sì, domani sono a Bologna, devo andare fino a Bologna.
0: Al lavoro?
1: Sì, per cui sono un po' di strada.
0: Come ti
1: fare.
0: Si riconosce da come correrai con la maglietta? Che maglietta avrai?
1: Mamma.
0: Bella rossa.
1: Lo diciamo.
0: Ti hanno fottuto la maglia.
1: Mi hanno rubato una maglietta. Cioè, io non ho parole, veramente.
0: Vabbè, capita.
1: In questo mondo di ladri.
0: Dicessi, se non ero qua, ti avrei detto sono stato io, ma ero qua.
1: Eri qua, quindi.
0: Va bene, dai. Buon fine settimana a tutti. Ciao.
1: A tutti, sì, ciao. 19 e un minuto.
2: I found a love. Amore, mi vuoi sposare?
3: Ah, sì. Well, I found a
2: woman. La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
3: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
2: E al ricevimento ci pensiamo noi.
3: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni. Baby.
2: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
3: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
2: La casa di Alice.
3: Dove sogni diventano realtà.
4: Somit, più di 70 anni di esperienza nel settore opere marittime, lavori di dragaggio, opere fluviali e di bonifica.
5: Un partner affidabile che offre servizi a elevato valore tecnologico e professionale, come supporto alla progettazione di opere marittime e idrauliche, spianamenti del fondale marino, ispezioni ambientali, noleggio di mezzi e attrezzature marittime e tanto altro.
4: Scopri di più su somit.it.
5: Somit, Borgo San Giovanni, Chioggia.
4: Affidati a noi.
6: Arriva la primavera e sbocciano le novità da Planet Bike.
7: Da sempre proponiamo bici uniche, speciali, da avere.
6: Vieni in negozio e scopri le nuove proposte per la primavera. Bici elettriche con motore più potente, autonomia fino a 100 km, frecce direzionali e stop di frenata.
7: Bici a cinghia, così eviterete che cada la catena.
6: Stefano e il suo staff ti aspettano per provare nuovi modelli.
7: Il prezzo? Super accessibile come sempre.
6: Planet Bike, Viale Mediterraneo 131.
7: Arriva la primavera e arrivano le novità da Planet Bike.
8: La tua casa è il tuo mondo. Rendila unica con Arredamenti Porzionato. Da anni diventiamo casa insieme a voi, offrendo l'esclusività di grandi marchi, il design e la raffinatezza di Veneta Cucine, lo stile di Tomasella, il comfort Permaflex e la vivacità di Moretti Compact. Tutta la nostra professionalità e creatività ti aspettano in un'ampia esposizione con 4 showroom, dove avrai modo di vedere la mostra di Veneta Cucine con le ultime novità e promozioni. Assistenza garantita durante e nel post vendita. Ci trovi sulla strada statale Romea 10 a Cavanella d'Adige, Chioggia. Telefono 041 49 76 66. Seguici anche su Facebook e Instagram per restare sempre aggiornato. Arredamenti Porzionato. Rendiamo unico il tuo mondo.
9: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
10: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di sottomarina in Piazzale Italia 21A.
9: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
10: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 041 55 01 509.
9: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
11: Un solo nome, un unico punto di riferimento. Biasion. Una carrozzeria affidabile all'avanguardia, specializzata Audi
12: e con all'interno anche il reparto di meccanica e Roberto Gomme. Per vendita, assistenza e riparazione pneumatici, assetto ruote, sostituzione pastiglie, freni e tanto altro.
11: Se possiedi la polizza cristalli, passa da Biasion. Potrai sostituirli senza alcun costo. Scopri i nostri servizi dedicati al cliente come il soccorso stradale H24, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasion e Roberto Gomme. Via Padre Emilio Venturini 274, sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasion.
13: Pizzeria da Leo.
14: La pizza al taglio più buona in città. Soffice, croccante, gustosa, unica.
13: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
14: Prenota 041 55 40 550.
13: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, sottomarina.
14: Pizzeria da Leo,
13: la migliore.
14: Ma che te lo dico a fa?
13: Ma che te lo dico a fa?
15: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS. Your City Radio. La radio della tua città.

0: Luxor Costruzioni non è solo mattoni e cemento.
1: È la casa dove vedrai crescere i tuoi figli, il posto dove hai sognato il tuo futuro.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo edifici moderni, funzionali e confortevoli e dal design innovativo.
1: Realizziamo progetti innovativi per soddisfare le vostre esigenze.
0: Luxor Costruzioni, costruiamo il tuo futuro per realizzare il tuo sogno.
2: Boscolo, formazione d'eccellenza.
3: Apri la tua porta verso nuove opportunità di lavoro.
2: Iscriviti ai nuovi corsi. Corso di 80 ore per responsabile reception in hotel. Corso di 80 ore per gestore di bed and breakfast. Corso di 40 ore per operatore in imprese di pulizia.
3: Obiettivo: facilitare l'accesso al lavoro.
2: Informati per conoscere le sedi e partecipare ai nostri corsi. Vai al sito boscoloformazione.it o chiamalo 041 88 78 394.
3: Con ogni corso percepirai il bonus partecipazione. Boscolo, l'eccellenza nella formazione.
4: Ristorante Aidoji, l'arte della cucina in tavola. Aidoji, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
5: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
4: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
5: Aidoji, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
4: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoji.
6: Bagni Lungomare.
7: Dimmi quando tu verrai.
8: Scegli le nostre proposte per la tua estate. Cabine, ombrelloni, maxi ombrelloni, comodi gazebo, lettini, sdraio.
6: Da noi trovi anche un grandissimo parcheggio custodito. Ci trovi tanto divertimento.
8: Tre bar, un esclusivo ristorante direttamente sulla spiaggia dove potrai gustare le specialità della cucina locale.
6: Passa a trovarci. Dimmi, e se vuoi tagliare la coda, prenota online il tuo ombrellone. Basta un click. Collegati al sito bagnilungomare.com. Vai alla sezione shop, noleggia il tuo ombrellone e scegli il tuo posto.
8: Bagni Lungomare, come noi, nessuno.
6: Bagni Lungomare, lungomare Adriatico, sottomarina Venezia.
9: Il tempo che passa, lo stress, la frenetica vita quotidiana, la tua pelle, il tuo corpo hanno bisogno di aiuto. EO Center è il tuo specialista della bellezza. Trattamenti viso per tutti i tipi di pelle, massaggi rilassanti, prodotti di cosmesi di alta qualità. EO Center è anche solarium con docce e lettini abbronzanti. EO Center, via Giovanni da Verrazzano, sottomarina. Informati 041 49 25 87. EO Center, dedicato a te, dedicato alla tua bellezza. EO Center, il tuo specialista della bellezza.
10: Dici tutto ciò che sai su BL Auto by Campello Motors. Dove si trova?
11: A Monselice in via Piave.
10: Concessionario ufficiale
11: e Fiat, Lancia, Alfa Romeo, Jeep, SVM.
10: Cosa puoi trovare?
11: Auto e veicoli commerciali nuovi, usati e chilometri zero.
10: Punti forti.
11: Il parco auto più fornito del territorio. Passione, competenza e accoglienza. Forza, affidabilità e servizio Campello Motors.
10: Chi vince su tutti?
11: BL Auto by Campello Motors.
0: Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
13: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
0: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro, 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
14: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La

prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Simply the best. Simply the best. Simply the best. Rivivi grandi successi 80, 90 e 2000.
1: Domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
2: A Chioggia. Logico.
1: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
2: Felice. Logico.
1: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
2: La taverna di Nadia e Felice. Logico.
1: Di Nadia è Felice.
2: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
1: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
2: La Taverna.
1: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
2: La Taverna di Nadia è Felice. Via Cavallotti, Chioggia. 041 40 18 06. La Taverna di Nadia è Felice. Logico.
3: Istituto Cestari Righi. Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
4: Il diploma è ancora il tuo sogno nel cassetto? Allora iscriviti da noi.
3: Puoi scegliere fra due indirizzi: amministrazione, finanza e marketing e informatica.
4: Diversi sbocchi occupazionali, assicurazioni, uffici contabili e commerciali.
5: Esperto di reti, siti web, sicurezza informatica e intelligenza artificiale.
3: Orario settimanale ridotto, studio domestico ridotto, riconoscimento di attività scolastiche già svolte e delle proprie esperienze lavorative.
4: Se hai 18 anni o li compirai nel corso del prossimo anno scolastico, cogli questa opportunità.
3: Informati, vai sul sito cestari-righi.edu.it
5: o chiedi un incontro con il coordinatore del corso.
4: Agevolazioni per studenti, adulti e lavoratori.
3: Istituto Cestari Righi.
5: Corsi serali 2026-2027. La scelta giusta per il tuo futuro.
6: Be Active.

0: storia, con istruttori professionisti e macchinari indispensabili per un allenamento completo. Non solo, oltre alla sala pesi, organizziamo corsi di fitness e mettiamo a disposizione servizi quali visite mediche per il certificato sia agonistico che non agonistico, consulenze con dietista e nutritional coach, oppure con l'osteopata e massofisioterapista per scoprire i benefici dei massaggi per gli sportivi, oppure massaggi linfatici drenanti e rilassanti. Astoria Body Fitness, la palestra in centro a Sottomarina, lungomare Adriatico. Info 041 55 40 576. Be active, be fitness, be Astoria.
1: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
2: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
1: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
2: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
1: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
2: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
1: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533. Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, PEC e SPID. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
3: Dai, assaggia questa.
4: L'adoro.
3: E questa?
4: Divina.
3: Ma quanto sei golosa.
4: Lo sai che adoro le cose dolci, specialmente se sono della pasticceria Ceolin.
3: Pasticceria Ceolin. Caffè, gustosi cappuccini, fantastici croissant artigiani con 12 tipi diversi di farcitura.
4: E poi ci trovi la pregiata pasticceria Mignon, le immancabili prelibatezze della tradizione chioggiotta e le coreografiche torte nuziali e di compleanno.
3: Sergio e Stefano utilizzano solo prodotti di gran qualità.
4: Pasticceria Ceolin, Piazza Italia Sottomarina.
3: Pasticceria Ceolin.
4: L'adoro.

0: Domenica per tutta la primavera, sole, festa e musica, party esclusivi, speciali cocktails, aperitivi e birre.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Mora Mora, il ristorantino esclusivo sul lungomare, imperdibile.
1: Eurobar e Mora Mora.
0: Drink and food.
1: Lungomare Adriatico sottomarina.
0: Gustati l'estate.
2: Radio BCS.
3: Radio BCS.
2: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
4: Tic tic.
2: Scarica l'app di Radio BCS.
5: Potrai ascoltare Radio BCS
2: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
4: Tic, tic.
2: Radio BCS.

0: Radio BCS. Unforgettable.
1: L'evoluzione dello stile.
0: L'evoluzione del design.
1: L'evoluzione del serramento.
2: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
0: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
1: Serramenti utili, pratici, di qualità.
0: Realizzati con stile e design.
2: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
0: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.
3: No, no.

0: con 96 ore di lievitazione e cotte nel forno a legna.
1: Tomato by Clodia, lungomare Adriatico sottomarina,
0: con parcheggio coperto.
1: Info e prenotazioni 041 49 12 62. Il tomato ti aspetta
0: tutti i giorni a pranzo e a cena. Una storia lunga 100 anni. La passione del padre è insegnata al figlio. Una tradizione di famiglia diventata un lavoro. Autofficine Fiorentini, amore per le auto.
2: Amiamo farti viaggiare in sicurezza. Eseguiamo servizio pneumatici, tagliandi multimarca con ricambi originali, diagnosi e controlli periodici gratuiti. Soccorso stradale ACI H24.
0: Per i nostri 50 anni mettiamo a disposizione dei nostri clienti un controllo gratuito su tutto il veicolo.
3: Autofficina Fiorentini Bosch Car Service, strada Romea, vicino parco commerciale Clodì. Su internet soccorsostradalefiorentini.it 041 49 06 32.
0: Autofficina ai Fiorentini, un nome, una garanzia.
4: Sottomarina, una delle località più frequentate della Riviera Adriatica.
0: Hotel Rial.
5: La location perfetta per le tue vacanze e per i tuoi eventi unici.
4: Ideale per il tuo matrimonio, ma anche per cresime, battesimi, cene aziendali e per ogni vostro momento indimenticabile.
5: Li rendiamo speciali attraverso menu personalizzati, un'eleganza innata e una raffinatezza che li renderà indelebili. My gift is my
0: song, yeah. Hotel Rial, via Sebastiano Venier 10, Sottomarina.
4: Informati 041 49 26 21.
0: Hotel Rial.
5: La magia di un evento nello scenario perfetto.
6: Se vuoi vendere, comprare o affittare casa, affidati a chi se ne intende.
5: Affidati ad Agenzia Marina Immobiliare.
6: Da oltre 30 anni, serietà, competenza e professionalità per arrivare prima alla soluzione.
5: Ci occupiamo di compravendite e consulenze.
6: Agenzia Marina Immobiliare, Viale Adige 12, Sottomarina. 041 55 00 459.
5: Agenzia Marina Immobiliare, la tua casa ti aspetta.
7: C'è un profumo nuovo nell'aria, ma ha il sapore di sempre.
8: Il ristorante Pizzeria Minerva si è rifatto il look per accoglierti in un ambiente più bello, più elegante.
7: Ci siamo trasformati per regalarvi un'esperienza unica.
8: Dagli intramontabili piatti della cucina Chioggiotta, con il pesce più fresco della nostra laguna, fino alle nostre leggendarie pizze cotte rigorosamente nel forno a legna.
7: Ristorante Pizzeria Minerva, aperto tutti i giorni a pranzo e cena. Lungomare Adriatico Sottomarina. Prenota 041 49 65 367.
8: Ristorante Minerva. Abbiamo cambiato tutto, ma al gusto non abbiamo cambiato niente.
9: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
0: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
9: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
0: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina. 041 40 58 50.
9: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
10: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città. Radio BCS, Unforgettable.
11: L'evoluzione dello stile.
10: L'evoluzione del design.
11: L'evoluzione del serramento.
10: Falegnameria Padoan presenta al suo interno stile e design.
12: Da noi trovate solo il meglio nel campo degli infissi.
11: Serramenti utili, pratici, di qualità.
12: Realizzati con stile e design.
10: Strada Madonna Marina 325, Sottomarina.
12: Falegnameria Padoan presenta Unforgettable.

0: cuore di sapore dal mare.
1: Ristorante Pizzeria al Gran Sostanco. Le delizie dell'arte culinaria chioggiotta servite con eleganza.
0: Piatti speciali di ottimo pesce, carni alla griglia e naturalmente pizze, da sempre buonissime.
1: Al Gran Sostanco trovi ampie sale per ricevimenti e banchetti. Informati 041 49 11 92.
0: Al Gran Sostanco, ristorante pizzeria, lungomare Adriatico, sottomarina.
1: Al Gran Sostanco, un mare di sapore, dal mare.
2: Ideare, ideare, ideare. Dare forma alla materia. Creare delle opere uniche. Crivellare in illo, ferro e design. Noi facciamo tutto questo per te. Crivellare in illo crea opere in ferro battuto in stile classico e moderno. Cancelli, recinzioni, inferriate, ringhiere, soppalchi e parapetti per poggioli e terrazze, portoni scorrevoli industriali, strutture per parcheggi coperti modulari, strutture e macchinari inox per littica, restauro e recupero manufatti in ferro battuto antico. Crivellare in illo, via San Giuseppe 50, Callino, Chioggia, Venezia. 041 49 80 07. Crivellaricarpenteria.it. Crivellare in illo, ferro e design. Opere uniche che durano nel tempo.
3: Ci sono luoghi che entrano nella nostra quotidianità. Dove passi per fare shopping, ti fermi per un pranzo con i colleghi, trovi servizi che ti semplificano la giornata e uno spazio dove i bambini possono divertirsi. Tra incontri, eventi e momenti da condividere, Piazza Grande è più di un centro commerciale. È uno spazio da vivere, ogni giorno. Centro commerciale Piazza Grande. Vicino alle persone, vicino a te. Piove di Sacco, Padova.
4: Piazza Grande, grande intorno.
5: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la nuova versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo ad aprile, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Info su jeepofficial.it, salvo approvazione Stellantis Financial Services.
6: Dalla concessionaria Jeep Campello Motors, a Mestre, Padova e Monselice.
7: Multicostruzioni, organizzazione, uomini, esperienza.
8: Ci occupiamo di costruzioni di strade, marciapiedi, pavimentazioni in calcestruzzo, opere esterne condominiali, urbanizzazioni, fognature.
7: Ma anche scavi di ogni genere, demolizioni, movimento terra, posa di qualsiasi condotta, lavori marittimi.
8: Assicuriamo alla clientela soluzioni globali, sia sotto l'aspetto tecnico-progettuale che costruttivo-gestionale.
9: Informati, invia una mail a info@multicostruzioni.com.
8: Visita il nostro sito multicostruzioni.com.
9: Affidati ad un unico interlocutore.
8: Affidati a Multicostruzioni, a Chioggia.
10: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età, in convenzione con il Conservatorio Buzzola di

0: cibo, tradizione e innovazione, curati dai nostri nuovi talentuosi chef.
1: Abbinali con ottimi vini scelti dalla nostra cantina. Rooftop.
0: Per una serata esclusiva in un'atmosfera unica. Lungomare Adriatico, Sottomarina. Telefono 041 55 40 660.
1: Rooftop, la terrazza panoramica dell'Ambasciatori Suite Hotel.
0: L'eccellenza ha una nuova prospettiva.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo tacco 12. E il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS, i suoni e i successi 80 90 2000.
1: Simply the best.
0: I successi 90.

0: Radio BCS, Simply the Best.
1: Simply the Best.
2: La prima volta che ho mangiato al Gabbiano 2 mi sono innamorata. E ogni volta che ci torno è come allora. Al Gabbiano 2 ho mangiato piatti davvero unici, quelli della tradizione italiana e della cucina napoletana, quelli che piacciono a tutti noi.
3: Il Gabbiano 2, piatti di carne e pesce, un'infinita varietà di pizze, il tutto realizzato solo con ingredienti di ottima qualità. Ristorante Il Gabbiano 2, Viale Trieste 31, a due passi da Piazza Italia. Telefono 041 55 41 174. La meta ideale a pranzo o a cena.
2: Gabbiano 2, I love you.
4: Anna mai corre.
5: Gestire un'attività è una sfida quotidiana. Vincerla è più facile con Diagramma. Dalla scrivania alla cassa, pensiamo a tutto noi. Attiviamo subito la tua firma digitale, tech e speed. Rinnoviamo il tuo punto vendita con i registratori di cassa Olivetti. E per i tuoi documenti, scopri le nostre soluzioni di vendita e noleggio di fotocopiatrici e stampanti di ultima generazione. Diagramma, un unico partner per tutti i tuoi servizi digitali e hardware. Ti aspettiamo in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Diagramma, il futuro del tuo lavoro oggi.
6: Ah, che bello caffè, sulla Napoli stanno fa.
7: Il caffè non lo sanno fare solo a Napoli, ma anche da Super Coffee Shop.
6: È una vera specialità.
7: Super Coffee Shop, il paradiso del caffè.
8: Super Coffee Shop, coccolati ogni mattina, gustandoti le nostre colazioni, oppure concediti una pausa di intenso piacere.
9: Super Coffee Shop, un mondo dedicato al caffè, con cialde e capsule di tutti i tipi.
7: I migliori caffè da tutto il mondo, macinati al momento.
8: Super Coffee Shop, Viale Tirreno, Sottomarina, di fronte alla scuola Caccin.
7: E come diceva Nino Manfredi, il caffè è un piacere, se non è buono, che piacere è?
10: Sei proprietario di casa e stai pensando di venderla al miglior prezzo?
11: Affidati a Venezia Immobiliare, l'agenzia di Sottomarina in Piazzale Italia 21A.
10: Il titolare, Stefano Mantoan, sta selezionando delle abitazioni anche da ristrutturare in tutto il comune di Chioggia e Sottomarina, centri storici compresi. La tua casa verrà messa all'attenzione di mirati acquirenti, sia turisti che residenti, che come te non amano perdere tempo e credibilità.
11: Agenzia Venezia Immobiliare, chiamaci per un colloquio direttamente a casa tua allo 0 41 55 01 509.
10: Agenzia Venezia Immobiliare. Vendere la tua casa non è mai stato così semplice.
12: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
13: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
12: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
13: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
12: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
13: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
14: Nessuno di giù. Pizzeria da Leo,
15: la pizza al taglio più buona in città, soffice, croccante, gustosa, unica.
14: Pizzeria da Leo, la migliore. Ma che te lo dico a fa?
15: Prenota 041 55 40 550.
14: Pizzeria da Leo, Piazza Italia, Sottomarina.
15: Adoro la pizza, ma solo quella di Leo,
14: la migliore.
15: Ma che te lo dico a fa?
14: Ma che te lo dico a fa?
16: Radio BCS.
17: Radio BCS.
16: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque.
18: Scarica l'app di Radio BCS.
19: Potrai ascoltare Radio BCS
18: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi.
16: Radio BCS.
17: Radio BCS.
16: Grazie alla nostra app.

0: Amore, mi vuoi sposare?
1: Ah, sì!
0: La casa di Alice è la location perfetta per il tuo matrimonio civile.
1: Un posto magico immerso nel verde, dove trascorrere la tua favola.
0: E al ricevimento ci pensiamo noi.
1: Siamo disponibili anche per cresime, comunioni, battesimi e compleanni.
0: La casa di Alice, via Canal di Valle a Chioggia. Info 334 28 51 386.
1: Con ampio parcheggio e area riservata ai bambini.
0: La casa di Alice.
1: Dove sogni diventano realtà.
2: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta. Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
1: È lo sport del momento, è il padel.
2: Claudia Piscina e Fitness
1: ha realizzato due campi dedicati al padel.
2: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
3: Claudia Lab.
4: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecar terapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
2: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, lungomare Adriatico, Sottomarina.
4: 041 49 65 905.
5: Questo non è il beat di una canzone. Questi sono i rumori strani che può fare un'auto se non ti affidi all'autofficina giusta.
0: Guida rilassato.
6: Affidati a Bergo.
5: Autofficina Bergo. Noi ti risolviamo qualunque problema meccanico. Per farti viaggiare in tutta sicurezza, effettuiamo la diagnosi computerizzata della tua auto.
7: Non solo, eseguiamo anche tagliandi.
6: Collaudi, cambio gomme e ricariche clima.
5: Autofficina Bergo. Strada Madonna Marina, Sottomarina. Voi guidate rilassati. A tutto il resto ci pensiamo noi.
8: Cerchi qualità, sicurezza ed eleganza per la tua casa?
9: Da Casa Mania trovi serramenti, porta

0: Una corretta installazione allunga la vita delle tue apparecchiature di refrigerazione e condizionamento.
1: Finotto Fulvio, da oltre 30 anni, sinonimo di competenza e serietà.
0: Finotto Fulvio è refrigerazione e condizionamento, attrezzature per bar, ristoranti e comunità, con sistemi all'avanguardia nel campo della refrigerazione, condizionamento e pompe di calore delle migliori marche.
1: Installa una pompa di calore, potrai beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico.
0: Finotto Fulvio, il suo staff di tecnici specializzati ti seguirà nella manutenzione programmata per mantenere in perfetta efficienza e sicurezza le tue apparecchiature, come previsto dalle normative vigenti.
1: Finotto Fulvio, strada Madonna Marina 437, Sottomarina.
0: Una città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio. La radio della tua città.

0: domanda: dove trovo dell'ottimo pesce?
1: A Chioggia, logico.
0: Dovrebbe prepararmelo uno chef geometra.
1: Felice, logico.
0: Vorrei un ristorante dove mangiare dei piatti speciali.
1: La taverna di Nadia e Felice, logico.
0: La taverna di Nadia e Felice.
1: Scopri l'eccellenza degli originali piatti della tradizione italiana.
0: Imperdibili gli ottimi vini dell'esclusiva cantina.
1: La taverna.
0: Durante l'estate vivi l'atmosfera di Chioggia nella caratteristica terrazza esterna.
1: La taverna di Nadia e Felice, via Cavallotti, Chioggia, 041 40 18 06. La taverna di Nadia e Felice, logico.
2: Carlo, voglio la cucina nuova.
3: Se ci pensiamo.
2: Carlo, voglio il salotto nuovo.
3: Sì, ci pensiamo.
2: Carlo, voglio andare da Mobil Veneto.
3: Subito!
4: Da Mobil Veneto, scopri le occasioni spettacolari per l'arredamento di tutta la casa.
5: Mobil Veneto, via Madonna Marina 407, Sottomarina. Cercaci su Facebook alla pagina Mobil Veneto Centro Arredamento.
2: Carlo, andiamo!
6: Eti Service, impianti termo-idroelettrici, vendita e installazione caldaie e climatizzatori.
7: Ristrutturazione completa a chiavi in mano della tua abitazione. Eseguiamo opere edili, opere in cartongesso, cappotti esterni, dipinture, serramenti, porte interne. Un unico team per trasformare casa tua come l'hai sempre voluta.
6: Nel nostro showroom potrai scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, sanitari e rubinetterie.
7: E ora una super novità: con la ristrutturazione riceverai in omaggio una gift card che potrai usare online o presso gli esercizi convenzionati per acquistare quello che vorrai.
6: Qualità, velocità e convenienza. Eti Service, il partner che trasforma la tua casa in meglio.
8: Sorry, what is Baccaro?
9: È il Baccaro, c'è la tipica osteria veneziana.
8: Oh, wonderful. And which is the best Baccaro in Chioggia?
9: È il

0: 4, i lavaggi interni ionizzati e tanto altro. Carrozzeria Biasionne Roberto Gomme, via Padre Emilio Venturini 274, Sottomarina, 041 24 37 651. Seguici su Facebook alla pagina Carrozzeria Biasionne.
1: Il primo disco. Il primo stereo. La prima dedica. La prima festa.

0: primo tacco 12. Il primo abito elegante.
1: Di me, non sono Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

cerca di guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai.

0: Aidoci, l'arte della cucina in tavola. Aidoci, dove scoprire i sapori della tradizione gastronomica veneziana.
1: Ricette preparate con maestria dallo chef Raffaele e realizzate con materie prime di altissima qualità.
0: E poi dolci fatti in casa e un'esclusiva cantina con i migliori vini.
1: Aidoci, aperto tutti i giorni a pranzo e cena.
0: Calle Ponte Zitelle Vecchie 708. Chioggia, prenota 041 63 94 026. Aidoci.
2: Vuoi una finestra insonorizzata che lasci fuori i fastidiosi rumori del vento? Allora, scegli la nuova finestra di Falegnameria Ballarin.
3: Cerchi una finestra che si abbini al tuo arredamento classico o moderno?
2: Scegli la finestra studiata con te da Falegnameria Ballarin.
3: Desideri una finestra con zero manutenzioni?
2: Scegli la finestra in legno o alluminio progettata da Falegnameria Ballarin.
3: Visita la nostra mostra espositiva. Troverai anche porte con i nuovi colori e portoni d'ingresso con le ultime novità in termini di sicurezza.
2: Falegnameria Ballarin, tutto quello che immagini di avere per la tua casa, sceglilo da noi. Via Don Bellemo, Chioggia, 041 55 06 533.
4: Ok, dai, facciamo un gioco. Allora, è nata nel 1948.
5: Mia nonna.
4: No, sbagliato. Si trova in via San Marco a Sottomarina.
5: Mia nonna.
4: No! Ultima domanda. Qual è la ferramenta numero uno a Chioggia?
5: Facile! Ferramenta Sassariolo.
4: Ferramenta Sassariolo, la ferramenta più fornita in città. Ci trovi di tutto, dall'hobbistica ai casalinghi, senza dimenticare i prodotti professionali per artigiani. Ci trovi anche materiale elettrico e idraulico e poi legname e ferro.
5: Ferramenta Sassariolo, via San Marco a Sottomarina.
6: È lo sport del momento, è il padel.
7: Claudia Piscina e Fitness
6: ha realizzato due campi dedicati al padel.
7: Vieni a provarli. Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab.
8: Claudia Lab.
6: Claudia Lab è un servizio dedicato alla salute della persona tramite percorsi diagnostici e terapeutici. Ti consiglieremo la terapia e il protocollo riabilitativo più adatto a te. Effettuiamo massaggi, osteopatia, fisioterapia, tecarterapia, terapia antalgica, ORL, medicina generale, ginnastica riabilitativa e terapia domiciliare.
7: Claudia Piscina e Fitness e Claudia Lab, Lungomare Adriatico, Sottomarina.
6: 041 49 65 905.
9: Ristorante Locanda Sette Mari.
10: Solo piatti del territorio a base di carne e pesce rivisitate in chiave moderna.
11: Puoi scegliere il vino più appropriato nell'ottima cantina di vini e assaggiare i dolci di produzione propria.
9: Ristorante Locanda Sette Mari, via Pirandello 1, Porto Viro. 0426 24 95 38. Ristorante Locanda Sette Mari.
12: Radio BCS.
13: Radio BCS.
12: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Tic,
14: scarica l'app di Radio BCS.
15: Potrai ascoltare Radio BCS
14: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Tic,
12: Radio BCS.
13: Radio BCS.

0: Tony, dove ti vuole andare a mangiare?
1: Piuttosto che mangiare a casa tua, vado a remare sul Canal Grande.
0: Ma no, dai, Mona, ti porto al ristorante, è il più buon de Ciosa. Il ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia.
2: Grande varietà gastronomica, cucina creativa e saporita, piatti di pesce assolutamente speciali e una cantina eccezionale.
0: Scegli le specialità tutte chioggiate del ristorante Bella Venezia. Ristorante Bella Venezia, Calle Corona, Chioggia, 041 400 500.
3: Destra, sinistra, destra, sinistra, destra, sinistra. Fai l'esercizio intelligente, muoviti alla palestra Storia Fitness. Cogli vantaggi e promozioni in corso, guadagna in salute. Palestra Storia Fitness, il benessere entra in movimento.
4: 9 chilometri di spiaggia, di sabbia finissima, di stabilimenti tra i più belli d'Italia, di servizi per rendere la tua vacanza on the beach assolutamente perfetta.
5: Scegli Sottomarina

0: Marina e Isola Verde.
1: Scegli il meglio per te.
0: La tua estate a Sottomarina e Isola Verde.
1: Beach Life, Beach Holidays, Beach Fun.
0: Cos'altro?
2: Il profumo del pane appena sfornato, il gusto delle pizzette, la bontà dei bussolà, il sapore dei dolci. La felicità è qualcosa da cercare ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi.
3: Panificio Manfredi, passione per le cose buone.
2: Tutte le mattine prepariamo tanti prodotti con ingredienti naturali, senza nessun conservante. Pane di tutti i tipi, dolci, pizzette, bussolà, anche biologici ed integrali a basso contenuto di grassi.
3: Panificio Fratelli Manfredi, le bontà del forno. Viale Venezia 7C, a Sottomarina, 041 40 58 50.
2: La felicità è nelle piccole cose di ogni giorno. Scoprila al panificio Fratelli Manfredi. Tradizione e passione per le cose buone, da sempre.
4: L'Associazione Musica Chioggia presenta Scuola di Musica. Partecipa ai nuovi corsi musicali individuali di formazione strumentale per qualsiasi età. In convenzione con il Conservatorio Buzzolla di Adria
5: si terranno corsi di pianoforte e tastiere, canto, chitarra,
4: violino, saxofono,
5: contrabbasso e basso elettrico. Per tutti i bambini dai 4 ai 6 anni, corsi collettivi di violino e propedeutica musicale.
4: Teoria ed air training, coro e musica d'insieme.
5: Per iscrizioni e informazioni 327-3324-469.
4: Associazione Musica Chioggia.
5: Palazzo Ravagnan, Calle Donaggio Chioggia.
6: Una città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

0: Il primo abito elegante.
1: Fidati di me, non sono un Latin lover.
0: Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS.
1: Radio BCS.
0: Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
2: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.
1: Radio BCS.
0: Grazie alla nostra app.

città? Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

primo disco e il primo stereo, la prima dedica, la prima festa, il primo appuntamento, il primo amore, il primo bacio, il primo tacco 12, il primo abito elegante, il primo smartphone, la prima foto su Facebook, la tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026, le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Radio BCS.

primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita, dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS.

0: di star bene senza te. Potrei sentire anche il mio battito, che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso là.
0: Perché sei nuda e io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio, spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

pioggia. Una radio BCS. Radio BCS, Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè.

Il primo tacco 12. Il primo abito elegante. Il primo smartphone. La prima foto su Facebook. La tua prima storia su Instagram. Noi eravamo con te. Radio BCS 1976-2026. Le nozze d'oro. 50 anni di Radio BCS. La tua storia è la nostra storia.

0: Radio BCS. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti ovunque. Scarica l'app di Radio BCS.
1: Potrai ascoltare Radio BCS
0: e tutta la tua musica preferita dove vuoi e quando vuoi. Radio BCS. Grazie alla nostra app ci ascolti

città. Chioggia. Una radio. BCS. Radio BCS. Your City Radio. La radio di Chioggia e Sottomarina. Radio BCS, Your City Radio, la radio della tua città.